0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.
3: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
4: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, sempre in via Vivaio 7, sempre il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, sempre il ballo di Beppe. E questa mattina abbiamo un ragazzo che si chiama Aaron. Buongiorno Aaron.
5: Buongiorno.
4: Ecco Aaron, tu di dove sei e che classe fai?
5: Sono di Sobbiatolona, sì. E faccio la seconda media.
4: Seconda A, B o C?
5: Seconda B.
4: Seconda B, abbiamo avuto già anche altri tuoi amici che sono stati precedentemente con noi qualche giorno fa. E intanto

0: chiediamo: com'è andato per te questo dialogo nel buio? Dov'è che ti sei un po' impaurito, oppure insomma è stato tutto una corsa?
1: È stato carino, non ho avuto paura.
0: Sì. E poi cosa hai visto di bello?
1: Cioè, mi sentivo un po' in movimento, però mi immaginavo il tavolo, le sedie, magari la strada e le macchine che passavano.
0: Ho capito. E poi di seguito hai toccato anche degli alberi, delle...
1: Sì.
0: Ecco. Hai sentito che altre esperienze, che altre cose hai visto in giro?
1: Ho sentito magari tipo il corpo dei miei amici, magari se mi perdevo. E poi ho sentito tante piante.
0: Hai sentito tante piante?
1: Sì.
0: E invece hai trovato qualcosa nella casetta?
1: Nella casetta sfortunatamente no, però sì, ho aiutato mio compagno a trovarla.
0: Ho capito, quindi vi siete un po' aiutati a vicenda.
1: Sì.
0: E invece nella parte dove c'è stato un po', dove c'era rumore, baraonda, c'era il mercato, c'erano le moto, tu hai toccato qualcosa lì?
1: Non tanto, non ho toccato quasi niente, mi piaceva sentire solamente il rumore per capire.
0: Ho capito. E poi invece infine sei andato al bar.
1: Sì.
0: Cosa hai bevuto?
1: Ho bevuto un'acqua tonica.
0: Ah, bene, quindi uomo d'acqua tonica sei tu.
1: Sì.
0: E invece adesso andiamo a vedere, tu da grande cosa vorresti fare?
1: Boh, da grande vorrei fare l'assistente di volo.
0: Ah, bene.
1: Sì. Ho un altro lavoro, un'altra mia passione che vorrei praticare sarebbe continuare a giocare a basket.
0: Ah, quindi sei un giocatore di basket?
1: Sì.
0: Quanto sei alto?
1: Più o meno dall'ultima visita 1,65.
0: Insomma, sei abbastanza alto per l'età che hai, quindi insomma un basketista.
1: Sì.
0: E per quale squadra tifi di basket? L'Olimpia?
1: Per quale squadra tifo? Tifo per i Lakers.
0: I Lakers, una cosa, io pensavo l'Olimpia Milano, vabbè. E invece nella cucina come sei messo? Sei bravo a cucinare?
1: Sì, a volte cucino pasta e anche altri tipi di cibo.
0: Senti, hai qualche domanda da fare sui non vedenti, visto che io sono un rappresentante dei non vedenti, quindi un giornalista non vedente. Cosa ti incuriosisce?
1: Da quanto tempo fa giornalista?
0: Allora, io giornalista sono dal 2020, quindi sono già praticamente 4 anni che faccio questo lavoro. Faccio interviste un po' da tutte le parti, non solo qui al Dialogo nel Buio, ma per esempio certe volte anche nelle città per strada, e anche lì capita un po' tutte le esperienze possibili e immaginabili, anche perché poi è strano vedere un giornalista cieco, però purtroppo è così e mi piace fare questa cosa. Altra domanda?
1: Niente.
0: Bene, allora senti, prima di chiudere la trasmissione, volevo farti una domanda ancora.
1: Sì, tu, certo.
0: Secondo te il non vedente, perché per il non vedente è importante il muro?
1: Perché è un punto di riferimento.
0: Perché il non vedente sul muro cammina col bastone. Tu hai visto mai camminare dei non vedenti in giro?
1: Sì.
0: Quindi usano il bastone bianco. E sai come si usa il bastone bianco?
1: Sì.
0: Quindi il bastone bianco si prende tra le dita e si fa ondeggiare per sentire gli ostacoli dove sono. E quindi seguendo il muro il non vedente segue il corso naturale. Se il muro è pieno di moto, di biciclette e di altre cose, il non vedente può anche incespicare e anche farsi del male. Quindi tu adoprati che i muri siano sempre liberi per noi non vedenti.
1: Ok.
0: Bene, Aaron, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a sentirci a presto. Ciao.

0: salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe che vi diremo adesso che classe è. Intanto presentiamo la professoressa. Buongiorno professoressa, lei è la professoressa?
2: E Carmen Morello.
1: Che è insegnante di?
2: E geostoria.
1: Geostoria, siamo di italiano. E allora presentiamo i ragazzi uno per volta, diamo il microfono al primo di voi.
2: Sì.
3: Samuele.
4: Leonardo.
5: Giovanni.
6: Riccardo.
1: Mattia.
7: Damiano.
1: Sono finiti. No, dopo Damiano abbiamo terminato. Allora, dunque, ragazzi, per voi questa esperienza del dialogo nel buio cosa vi ha fatto capire? Partiamo con il primo. Date ogni volta il vostro nome in modo che gli ascoltatori possano identificare.
3: Samuele. Sì. E mi ha fatto capire le difficoltà che provano i ciechi nelle azioni quotidiane.
1: Bene, il secondo?
4: Leonardo, anche secondo me ci ha fatto capire queste difficoltà ed è stato molto bello.
1: Avanti il terzo.
5: Giovanni ci ha fatto capire, appunto, come hanno detto loro, le difficoltà e come provare a sviluppare gli altri sensi.
6: E Riccardo, sì, è vero, si sono capito un pochino le difficoltà dei ciechi ed è stato anche abbastanza divertente.
1: Bene, ancora?
4: Mattia, anche secondo me serve
1: più
4: per
1: vicino al microfono.
4: Serve per rappresentare appunto le difficoltà nella vita dei ciechi ed è anche, secondo me, è stato molto divertente.
1: È rimasto qualcuno ancora, mi pare?
7: Damiano. E anche secondo me è stata un'esperienza per capire come i ciechi agiscono e come pensare anche senza vedere.
1: Allora, a questo punto la seconda domanda invece è: qual è stato il momento più preoccupante dello svolgimento del dialogo? Partiamo di nuovo.
3: Per me, Samuele, il momento più preoccupante secondo me è stato l'attraversamento del fiume.
1: Del ponte tibetano. Avanti,
3: esatto.
1: Il prossimo.
4: Leonardo, anche secondo me attraversare quel ponte lì è stato
1: un po'
4: difficile, ma anche quando ci doveva dare da bere non è stato facile trovare la bottiglia.
1: Nel bar, perfetto. Avanti.
5: Giovanni, sì. Secondo me il ponte, perché si muoveva e dovevi trovare l'equilibrio.
1: Bene, il ponte tibetano.
6: E Riccardo, anche secondo me quando ci offriva da bere è stato difficile trovare la bottiglia.
1: La bottiglietta. Chi è rimasto?
4: Mattia, anche secondo me attraversare il ponte è stato molto difficile, soprattutto per trovare l'equilibrio.
1: Abbiamo finito? È rimasto qualcuno?
7: Damiano. Anche per me è stato molto difficile oltrepassare il ponte, appunto, perché dovevi trovare le guide.
1: Ecco, adesso invece voi avete fatto anche delle domande alle guide, se volete rifarne qualcuna a me, date il vostro nome e poi fate la domanda, in modo che io cercherò obiettivamente di rispondere. Potete fare domande sulla mia vita personale, sulla vita dei non vedenti, eccetera, eccetera. Quindi a voi la domanda. Qualche curiosità, certo, ci mancherebbe.
4: Leonardo, e la mia domanda era se avesse qualche hobby.
1: Ma voglia, allora, ho tantissimi hobby, mi piace giocare a tennis. Dici, ma come fate voi ciechi a giocare a tennis? Allora, andate sul sito dove c'è Blind Tennis e praticamente abbiamo una pallina di spugna con dentro dei sonaglini e poi il campo è ridotto a 12 metri anziché 20 e si gioca con le racchette di beach volley. Poi ho l'hobby degli scacchi, ho l'hobby dello showdown, che è un altro sport per non vedenti, e poi insomma anche altri hobby, guardare un po' la TV, la radio, fare radio soprattutto per me, visto che la mattina inizio a fare radio alle 4:30 e poi anche qui alle 10 con quest'altra trasmissione. Altra domanda, la professoressa?
2: Sì, sicuramente il percorso è stato interessante, come hanno detto i ragazzi la parte più preoccupante per me è stata il ponte perché si muoveva.
1: E quindi per noi cosa vuol dire l'equilibrio?
2: Il senso dell'equilibrio, più che altro il disorientamento, perché quando magari a noi sembrava di andare a destra oppure di tornare indietro, in realtà c'era un altro tipo di percorso.
1: Certo.
2: E quindi sì, ci siamo trovati un po' disorientati, perché magari noi pensiamo di andare
1: in
2: una direzione e poi invece ci ritroviamo da un'altra parte.
1: Ecco, sapete la cosa più difficile per il non vedente nel cammino qual è? È andare dritti, perché per noi è difficilissimo andare dritti. Infatti i non vedenti in genere seguono il muro con il bastone, quella è un'altra cosa. Mentre un'altra caratteristica del non vedente, che no, io definirei il sesto senso, è la percezione dei muri e degli ostacoli. Cioè noi non vedenti, se siamo in un posto abbastanza tranquillo e ci muoviamo, non andremo mai a sbattere a un muro. perché lo riusciamo a sentire con la fronte e con le tempie, tipo i pipistrelli, proprio dei veri radar siamo in questo caso. E questo senso, io lo chiamerei quasi sesto senso, si ha solo se si diventa non vedenti totali, perché chi un po' vedicchia non lo sente in questo momento. Quando si diventa totali, anche io quando ero bambino vedevo un po', non lo sentivo. Infatti i miei amici non sbattevano i muri, ma questi qua perché non sbattono i muri? Quando io sono diventato non vedente totale a 10 anni, ecco perché i ragazzi non sbattevano i muri, perché hanno questo senso, questo stesso senso del radar. Un'ultima domanda, chi la fa? Poi ci salutiamo tutti insieme.
2: Una domanda: i bastoni che abbiamo utilizzato noi,
1: sì,
2: sono uguali al 100% a quello dei cecchi o sono in qualche modo diversi?
1: Allora, ce ne sono di vario genere. Questi qua secondo me non sarebbero a norma, quelli che utilizzate nel, diciamo, quelli a norma è quello mio che vedete qui su quest'angolo a destra, che sì, mentre gli altri sono di ferro lungo, però in linea di massima sono tutti simili. E diciamo che io ho un bastone abbastanza rinforzato, perché la gente è molto distratta e spesso mi sbatte al bastone, e con i bastoni eleganti e molli ne ho avuto rotti almeno 6 o 7. Bene, e con questa curiosità io direi di contare fino a 3 al contrario, e poi diciamo tutti insieme: viva Dialogo nel Buio! Allora 3, 2, 1, viva!
8: Viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie ragazzi, alle prossime!
9: Il gallo di Simone, Summer is Magic, Tempo Zero Competition, Summer is Magic. La sigla vi piace? Mi fa veramente piacere, amici, pubblico di Giuseppe e sicuramente anche il mio. Come siete messi, ragazzi, stamattina? Spero veramente bene, tanti argomenti di cui parlare anche in questo giovedì 11 giugno 2026. Siete comodi? Siete belli freschi? Belli freschi è una parolona, lo so.

periodo e settimana di chiusura delle scuole. Allora, tanti genitori che sono devastati, esauriti, come Michele che scrive: Simone, mi ricordo quando ero piccolo io, mi chiedevano di non uscire, e pensa che mio figlio ha 16 anni, sono io a chiedergli: dai, esci. Appunto, il libro di riferimento di cui abbiamo parlato ampiamente anche in Tempo Zero Entourage, esci da quella camera. Anzi, esci da quella stanza. Dovrebbero cercare i nostri ragazzi di trovare il piacere di stare all'aria aperta, ragazzi miei. Dai, ce la facciamo. Allora, amici miei, parliamo della Silicon Valley, che è recentemente uscita dallo scorporo presidenziale di Savvy Cap. Cioè, si tratta di un berretto disponibile sia in versione Benny, ma anche come cappello con visiera. Che però, che cos'è la particolarità? Qual è la particolarità di questo berretto? Che permette di trascrivere i pensieri in testa senza bisogno di intervenire a livello chirurgico, posizionandosi come un'alternativa non invasiva e a livello tecnologico in Neuralink. Torniamo a parlare di Neuralink, che sta dando una grossa mano alle persone magari malate di SLA, persone che non possono più parlare per varie eventuali patologie o malattie, e senza nessun tipo di impianto. Neuralink, comunque di Musk, ci sta mettendo veramente grosso impegno. Ecco, allora, diciamo che lui prende il nome di Egon, diverso dai comuni dispositivi per l'elettroencefalogramma vari ed eventuali, che usano poche decine di sensori. Il berretto di Savvy ne integra, pensate, 100.000. questa densità estrema serve, secondo appunto l'articolo, a compensare il fatto che il segnale elettrico, quello del cervello, vengono quindi attenuati, quindi sporadici, dal cranio e dalla pelle. Quindi l'intelligenza artificiale che fa? Il sistema utilizza un modello di IA addestrato appunto con questi 100.000 modelli, 100.000 ore di dati cerebrali, per interpretare i segnali elettrodici e quindi che conferiscono con le parole. L'obiettivo è permettere di scrivere, cioè su un computer, semplicemente pensando alla parola. Ragazzi, ecco a cosa serve l'intelligenza artificiale e l'avanzamento di tale tecnologia. È vero che poi abbiamo parlato fino a poco fa del fatto che i ragazzi escono poco e non hanno tanta voglia di uscire, che c'è l'intelligenza artificiale che emula l'essere umano, però vedete proprio come a livello tecnologico e informatico, per le persone con delle difficoltà oggettive e quindi anche delle patologie, la mancanza della parola, riesce a far comunicare, riesce a farti sentire. Certamente la vita non è più quella di prima, però dai la possibilità a tutti di essere in comunicazione.

Stiamo parlando di questo portentoso Sapi, di questo berretto, di questo cappello che praticamente legge il pensiero tramite 100.000 elettrodi, di cui abbiamo parlato poco fa, alle persone, ovviamente dedicato a tutte quelle persone che non possono più parlare o non possono parlare per varie ed eventuali problematiche. Bene, ci pensa lui perché è collegato con l'intelligenza artificiale che è stata addestrata, dicevamo, con oltre 100.000 ore di visualizzazione. E molti di voi sono d'accordo con me sul punto del fatto che l'intelligenza artificiale serve. Dipende come viene usata, è questo il senso. Allora, la startup punta a fare che cosa? A raggiungere inizialmente la velocità di circa 30 parole al minuto. C'è una velocità inferiore alla diagnostica manuale media, ma la rivoluzione perché chi ha disabilità motorie è un grosso slancio. Sabi, questo cappello, prende di lanciare il dispositivo sul mercato entro il 2026, entro il secondo trimestre, quindi questa startup è già bella che avanzata, perché potenzialmente verso la metà di settembre prossimo ci dovremmo essere. Ecco, mentre il potenziale per persone con, diciamo, delle paralisi, delle difficoltà del linguaggio, magari è normale, la comunità scientifica rimane comunque cauta. Cioè, i segnali cerebrali, leggerli, è complesso attraverso l'uso del cranio ed estremamente difficile a causa delle interferenze, e molti esperti quindi aspettano di vedere le prime concrete, indipendentemente da queste prove, per capire se in realtà funziona prima di confermare che il berretto possa davvero leggere nel pensiero con precisione. Esiste anche però un'altra startup chiamata Promicost che ha prestito dispositivo simile chiamato Hello, ma con uno scopo diverso, cioè utilizzare ultrasuoni per indurre ad esempio sogni ludici, ovvero permettere di controllare i propri sogni mentre si dorme. Questa mi sembra un po', non dico meno interessante, ma sicuramente il berretto della Sapi di Musk è sicuramente qualcosa di, non dico di superiore, ma di diverso. Ciao Simone, mia madre soffre di SLA, questo cappello potrebbe veramente aiutare. Bisogna attendere, ovviamente, cioè non è tutto oro quello che luce, e questo è normale, cioè non possiamo pensare che da una startup va assolutamente, a livello medico, a livello anche cerebrale, e tutti coloro che si occupano appunto a livello neurologico dovranno ovviamente metterci il loro naso, perché di questo parliamo in questo caso, anche per andare a capire di quanto è possibile questo tipo di tecnologia, e ovviamente quale uso può dare e quale ausilio può essere per le persone che ne hanno bisogno.

parliamo di fiducia in noi stessi, non soltanto quella che si acquisisce da bambini, l'adolescenza e preadolescenza, visto che prima ne abbiamo parlato, in questa settimana si chiudono le scuole, ma l'autostima in ognuno di noi, cioè di base è quello che ci permette di essere le persone che siamo, quel minimo di autostima che non ti fa stare ovviamente sul piedistallo, che quello è un'altra cosa. L'autostima ti permette anche davanti ai vari sacrifici e ai vari fallimenti di dire: ok, non ho fallito, ma andrà meglio la prossima volta, mi serve per insegnamento. E la fiducia anche sul mondo, la fiducia su quello che siamo, la fiducia sulla vita, la fiducia a livello contestuale, la fiducia in generale, la fiducia che anche i momenti brutti possano passare e per assurdo che anche il momento brutto, terribile, ti possa servire per la vita o comunque per cercare quel bicchiere mezzo pieno, mettiamolo un po' così. Non è facile, perché quando si vivono determinate situazioni, allora chi è che almeno una volta nella vita non ha vissuto qualcosa di drammatico, di tragico? Ecco, questo articolo veramente molto interessante ci fa notare come quando si vive qualcosa di veramente paradossale, qualcosa di un pensiero, di una situazione veramente triste e difficile, tendiamo ad isolarci, cioè crea un muro tra noi e il mondo esterno, facendoci sentire soli nella nostra sofferenza. L'articolo a questo isolamento che cosa fa riferimento? Alla connessione, cioè sentirsi parte di un gruppo, di una comunità o anche solo di un legame a due, rompe il guasto, ecco, e quindi riesce a metterti nella distribuzione del peso, del calore che dovremmo avere. Sicuramente siamo noi a scegliere le persone che possono condividere con noi non soltanto le gioie e i dolori, ma proprio quello che noi siamo. Non è facile trovare le persone giuste, questo è un dato di fatto. C'è Margherita che scrive: la mia migliore amica mi ha tradita da quando siamo cresciuti insieme, e da quando l'ho trovata invece in situazioni diciamo compromettenti non mi ha assolutamente poi fatto dato nessun tipo di spiegazione. C'è Ludovica: ciao Simone, trovare gli amici non è semplice, tante volte neanche in famiglia, e questo è il punto. Infatti l'articolo ma neanche a livello di rapporto interpersonale, ma ovviamente anche di partner. È vero che non si finisce mai di conoscere le persone, però ci devi avere anche il cosiddetto partner con le palle e ti deve amare, perché magari una persona ti ama ma è talmente fragile che non ce la fa starti vicino in quel momento, che ci può stare. Però sicuramente la vita, la fiducia, la vita a due, piuttosto che comunque un legame di gruppo di persone che vivono come te determinate situazioni, ti ci vuoi confrontare. Ciao Rita, ciao Simone, intanto grazie per il tuo messaggio. Rita, lei ci racconta una storia veramente molto bella, messaggio molto lungo, grazie di avermelo riassunto. Rita da Forlì: mio figlio ha avuto il primo attacco epilettico che aveva 6 mesi, e io faccio parte da tanto tempo di tante associazioni di genitori che vivono la stessa situazione. Mio figlio ha 46 anni e è come se ne avesse 6. Quindi sicuramente sì, c'è una rete di supporto, serve sicuramente a chi vive determinate situazioni, e magari come la nostra ascoltatrice Rita, magari sì, ecco. Fidarsi dell'altro però è anche un rischio, dice l'articolo, perché ci rende vulnerabili. Tuttavia però c'è da dire che questa vulnerabilità è necessaria. Senza fiducia viviamo in uno stato di costante allerta e difesa, e quindi il che genera stress e infelicità. Quindi l'altro significa scommettere sulla possibilità di essere compresi e sostenuti. Sicuramente i pensieri, le varie dinamiche negative che abbiamo vissuto ti fanno un po' ereggere quei muri, effettivamente, e ti fanno un po' partire negativo nei confronti degli altri, questo sì, però c'è da dire che non siamo fatti per vivere da soli.

Io vi auguro un buon weekend, perché lo sapete, domani non saremo in onda, è in diretta, e ci ritroveremo ovviamente il prossimo martedì. Amici, grazie per i vostri messaggi che sono arrivati anche in questo appuntamento di giovedì 11 di giugno. L'appuntamento del Gallo di Simone, formato Summer Live Competition Tempo Zero Compilation, torna ovviamente giovedì prossimo. Mi raccomando, fate bravi, cerchiamo di boccheggiare poco, anche se insomma siamo nella prima decade di giugno e mamma mia. Ciao ragazzi, buon weekend.

Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi 6 giugno 2026. Intanto ringrazio Antonello che ha ceduto la linea con il suo salotto dell'artista e anche quest'oggi vi faremo ascoltare tante belle novità discografiche della settimana. Come sempre la scelta, devo dire, non è mai semplice, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto tutti coloro che interagiscono con me al 333-9648-645. Vi ricordo che promo lo potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Lo salutiamo e salutiamo anche Disabili International Radio, tutte le radio che si collegano e naturalmente i suoi ascoltatori e ascoltatrici, ricordandovi che Non è mai troppo presto lo potete ascoltare dal lunedì

smartphone Android e iOS e cercate Danto Radio. Potete ascoltarci anche attraverso Alexa, chiedete Alexa a via Danto Radio. Allora iniziamo subito e incominciamo a dirvi questo. Prima di raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, vi vogliamo svelare chi sarà il disco promo per tutta la settimana su Danto Radio, dal lunedì al venerdì, che lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20, e abbiamo deciso di scegliere Valentina Parisse, Le cose che sai. E ora iniziamo subito.

0: Valentina Parisse, Le cose che sai, che lo propone anche come disco promo. Al secondo posto invece, Leggero Burnout, Io incredulo, Federico Vassallo, La vita stride, Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu. Mentre le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Beneficus e poi Arrivi tu, che lo propone anche come disco promo. Massimo Di Simone, Nonostante tutto e tutti. Alli, Niente, Alan, Mai Caffè, Alan Specchi Rotti, che lo mette a pari merito al secondo posto. Leggero Burnout, Io incredulo, Guard, Lacrime di fango. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito con Le arti se i bimbi non nascono. È una canzone di denuncia sociale che affronta in modo diretto, senza filtri, il tema della denatalità in Italia, descritta anche come devastante, preoccupante. Gli autori spiegano che non è l'amore a mancare, ma i presupposti sociali necessari per accogliere una nuova vita con serenità e razionalità. Il testo punta il dito su ciò che, secondo gli autori, scoraggia le giovani coppie: precarietà economica, mancanza di supporti sociali, difficoltà strutturali che rendono complesso immaginare un futuro stabile. E quindi un brano che unisce musica e impegno civile con l'intento di far riflettere e smuovere coscienze. Buon ascolto.

ora vi parliamo di Site 74, Tutto Ok. È un brano che racconta la libertà, che nasce nel momento in cui si smette di interpretare un ruolo che non ci appartiene più, attraverso sonorità che mescolano pop, rock, elettronica. Tutto Ok. Accompagna l'ascoltatore in un percorso emotivo, intenso, autentico, quello di chi dopo essersi smarrito in una relazione fatta di compromessi e rinunce riesce finalmente a ritrovare se stesso e la forza.

e propria presa di coscienza. Il messaggio centrale del brano è chiaro: la felicità passa anche attraverso il tempo necessario per guarire e far tesoro delle esperienze vissute e riscoprire il proprio valore.

ora vi parliamo di BRMND, letto di vetro. È la storia di amore finito con porta BR3ND ad interrogarsi sulle sue scelte, fino ad arrivare al punto di avere un dialogo con la propria coscienza, immaginando una maledizione verso di sé, che però rivelerà solamente le fragilità, le paure dell'artista. Tutto ciò è scandito musicalmente da una base di pianoforte, accompagnato da quelli che sono i tratti di un artista rap, andando a mescolare quest'ultimo

Ora vi vogliamo parlare, miei cari amici ascoltatori, di Anastasia Anemore 24. Il brano si intitola Strega. È un brano che analizza la figura della strega non come stereotipo negativo, ma come simbolo di un ancestrale magnetico potere femminile. Il brano celebra il soft potere, una forza fatta di intuizioni, illogicità, a parte che sottraendosi al controllo razionale maschile. È stata storicamente etichettata come percossa, come demoniaca. L'immaginario della canzone attinge al fascino enigmatico delle sirene, delle femme fatale, trasformando il termine strega nella spiegazione rassicurante che il mondo usa per giustificare un'attrazione a cui non sa resistere. La collaborazione con Flo arricchisce il progetto, la sua voce, la sua presenza nel video incarnano perfettamente questo equilibrio tra vulnerabilità e mistero. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Vi stiamo facendo scoprire appunto tutte le varie novità discografiche che sono uscite in questa settimana. Devo dire che sono veramente tante, ma noi abbiamo cercato di fare la nostra scelta. Se volete esprimere le vostre preferenze e scegliere il disco Promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645. Vi ricordo che Danto Radio lo potete ascoltare comodamente con la vostra applicazione, scaricandola dai vostri smartphone Android e iOS, oppure potete ascoltarci attraverso Alexa. Chiedete Alexa, avvia Danto Radio. Per chi si perde questa puntata oppure vuole semplicemente riascoltarsela, può ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ora proseguiamo il nostro viaggio musicale e parliamo di Floyd Daphne. È una ballata intensa e viscerale, capace di scavare a fondo nelle emozioni più fragili. Il brano racconta la fine di un amore importante, lasciando spazio a nostalgia, rimpianto, desiderio. Tra le sue notti, tra le sue note prende vita l'illusione di vederla, di incrociare il suo sguardo nelle strade notturne di Milano. La città diventa così uno scenario sospeso, quasi irreale, dove memoria e immaginazione si confondono. Buon ascolto.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Ben trovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn, che dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa e inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attende da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della golden era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Danto Radio. Amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Tutto Tace e il brano si intitola Questo Suono. È un brano che mette in luce una parte sommersa della coscienza, fatta di convinzioni, giudizi, azioni, che si compiono senza pensare, come un rumore di fondo che passa inosservato finché non viene scoperto. Il suono è normale, parla con milioni di voci che sembrano

scientifico che precede ogni ragionamento, semplifica le scelte ma impone le proprie verità, prima lieve e poi avvolgente, poi duro e liberatorio. Allora ascoltatevi questo brano.

Lingue triste. Il brano racconta cosa significa inseguire un sogno che sembra sempre un passo più avanti, troppo grande, quasi irraggiungibile. Parla della fatica, della sensazione di non essere mai abbastanza pronti, ma anche di quell'adrenalina che continua a stringerti avanti nonostante tutto. Il pezzo vive di contrasti: da una parte la tristezza che resta addosso e dall'altra un suono pieno di energia, movimento, una canzone sulla fragilità, ma anche sulla forza di continuare a crederci, trasformando il dolore in qualcosa che alimenta il desiderio di andare avanti.

0: queste?
1: Ora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltiamo insieme cosa ci vuole raccontare Sierra. Il brano si intitola Nei sogni. Sierra aprono il loro percorso internazionale tra i più apprezzati artisti della nuova scena pop

la propria voce interiore senza lasciarsi influenzare dal giudizio degli altri. Un ponte musicale tra Italia e Spagna che unisce tra artisti accomunati dalla stessa sensibilità autoriale, dando vita a un brano dal respiro internazionale destinato a viaggiare oltre i confini. Perfetto.

parliamo di Naiko, promessa e proibita, un viaggio sensuale che parte da un carnevale di Rio e finisce tra le lenzuola di camera di hotel. Naiko, artista cubano, dalla voce calda, dallo stile inconfondibile, torna con un nuovo singolo destinato a diventare uno dei brani simbolo dell'estate. Promessa proibita, un Latin pop travolgente che fonde sonorità moderne e sfumature merengue con un'atmosfera sognante e sensuale, perfetta per accompagnare le notti d'estate. E il singolo racconta l'urgenza di un amore estivo.

Ora vi parliamo di Matteo Sardella, in arte RR Rari, e il brano si intitola Dal Tappo. Il brano sta già spopolando su TikTok, un brano che unisce energia e immaginario, dove barre crude attedute del sound e un'estetica urbana si incastrano su un beat ipnotico altamente catacchi. Dal tacco profuma di notti veloci, le freestyle senza freni, melodie immediate che restano in testa al primo ascolto. Tra carisma e immagini dirette, RRR firma una traccia pensata per club, macchina sociale, e conformando la sua capacità di muoversi con naturalezza tra impatto e riconoscibilità

mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Intanto ringrazio Antonello in regia che mi sostiene, ringrazio tutti coloro che mi seguono. Se volete interagire con me, esprimere le vostre preferenze oppure semplicemente scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333 9648 645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, vi ricordandovi anche il suo appuntamento Non è mai troppo presto dal lunedì al venerdì qui su Danto Radio, lo potete ascoltare dalle 4:30 in poi. www.dantoradio.it, potete trovarci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora io, prima di salutarvi e rinnovare l'appuntamento la prossima settimana con nuove novità discografiche della settimana, vi vogliamo parlare di Blind Bombonera. Cosa dice questo brano? Il brano è prodotto da Beppe Stanco.

puntata per il divertimento sugli spalti. Un pezzo che mette a carica e voglia di muoversi. E allora muovetevi! Ciao e alla prossima!

Bene, è il momento di tornare ai nostri successi anni 60, 70, 80 e partiamo questa mattina con un brano dei Collage, sta scritto Collage e quindi Collage, vabbè, diciamolo subito, tu mi rubi l'anima.

Certo che i cantanti si sono divertiti a scrivere molti nomi, per esempio Giulia, tanti si sono scritto Giulia, Giulia era Gianni Togni, ma la stessa Giulia di Venditti, insomma con il nome Giulia parecchi. E invece qualcuno ha scritto anche Maria, il nome di Maria, Aida, Rino Gaetano, Arida, ma Rino Gaetano ce l'ha proprio con le donne, perché poi ha scritto pure un brano che si chiama Gianna. E allora ascoltiamo Gianna Rino Gaetano.

Lasciamo Gianna e rimaniamo qui insieme a voi. Vi ricordo, non è mai troppo presto, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 con il nostro numero telefonico 320 19 78 470 320 19 78 470. E noi pensiamo a che cosa? Pensiamo ai pensieri. I pensieri li facciamo stupendi, ma poi certe volte non si addicono a noi e quindi non ci rimane che pensare stupendamente alla giornata di oggi, che si svolgerà con noi in questo giovedì. Tra un po' finiremo, però voi poi continuerete con le altre, con le vostre radio, e poi ci ritroveremo domani mattina sempre alla stessa ora, tra le 4:30 alle 7, sempre per vivere un giorno insieme a noi di Disabili International Radio, come lo dico male, che la disabilità la portiamo all'occhiello, che noi per la disabilità ci diamo da fare. E allora, pensiero stupendo, patti bravo.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. In genere quando si ha un'età piuttosto bassa, 14-15 anni, si aspetta, quando arrivo a 20 anni, ma poi quando arrivano questi 20 anni e me inizio, com'era bello quando io ero piccolo, e purtroppo sì. E allora fu questo brano fortunato della canzonissima di Massimo Ranieri, 20 anni, ed è bello riproporlo dopo tanti anni, 20 anni, Massimo Ranieri.

vent'anni, 50 anni, 60 anni, beh, ormai vado per i 64, mamma mia, come sto diventando vecchio. E pensare che una volta mi piaceva di tutto, mi piaceva, insomma, correre per le strade, per i vicoli, ma soprattutto per le montagne. Per le montagne, vabbè. Le montagne che erano verdi, adesso queste montagne non sono più verdi, sono gialle, sono tutte bruciate, tutte arse durante l'estate. E quindi questa era l'infallibile Marcella quando era ancora piccinina, proprio piccolissima, che vi farà ascoltare adesso Montagne Verdi, Marcella, bella.

0: scendiamo dalle montagne e il mio inglese purtroppo è scarsissimo, però c'era questo brano di Adriano Celentano che mi piaceva tanto quando ero bambino. Prison Corner from Juso Live, prendiamo la presa e tutto il resto ascoltiamo Adriano Celentano qui a Disabili International Radio. Il nostro numero di telefono 320 1978 490 320 1978 490. Questo brano lo dedichiamo alla nostra amica Claudia da Bologna, che ci ha scoperto lì per caso, girando ci ha scoperto, e salutiamo anche il nostro amico Francesco di Cosenza.
1: Prison Cold in 1992.

lasciamo la presa e cerchiamo la spina. No, va bene, adesso abbiamo un brano dei Daniel Santa Cruz Ensemble e si chiama Soleado, un brano che forse non ricorderete, ma era molto dolce. Beh, insomma, chi deve svegliarsi adesso, insomma, quando sono quasi le 7 del mattino, diciamo che no, però insomma è ancora ascoltabile. Ascoltiamoci questo brano, Daniel Santa Cruz Ensemble, Soleado.

E siamo all'ultimo brano di questa mattina, così abbiamo ascoltato Soleado dei Daniel Santa Cruz Ensemble e adesso abbiamo una bottega, la bottega dell'arte, perché vabbè, oggi giovedì non c'è la poesia, ci sarà domani, quindi domani avremo Maria Grazia e la bottega dell'arte come due bambini. Perché i bambini? Perché quando si è bambini, come diceva Pascoli, si ritorna al fanciullino, e allora al fanciullino ritorniamo noi con Come due bambini, dopodiché partirà la sigla. E allora a domani, naturalmente, dopo vabbè, andremo per i saluti e per il momento bottega dell'arte come due bambini. Vi ricordo ancora il nostro numero di telefono 320 19 78 490, ormai per domani mattina sempre dalle 4:30 alle ore 7 con Non è mai troppo presto con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporta una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.

eccoci qua a leccarci le ferite. A chi servirà un armistizio, un'altra lite? Ok, parità, vuoi finire

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia.

vai e vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: Ma che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

ci sono davanti. Sì. Yeah! Che ti amo.

armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporta una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: Alla Conrad de Sant'Alvise.
5: Nuova puntata di giugno ai più belli d'Italia. Tra scalate e nuove entrate, ai più belli c'è la musica che amate. Ciao belli, sono Max Martinelli.

Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal Da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal Da Vinci, numero 10.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: I 10 più forti. Motori già caldi a suon di Hit. La numero 9 è più belli e di Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Saliamo di una posizione. Ci sono le sonorità latineggianti di Saif che diventano travolgenti. Buona domenica, suona in settima i più belli d'Italia.

0: domenica.
1: La Febbre Sole, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi.

0: Statuto ID. Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5. Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione. Regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa, vanno forte Alfa e Jovanotti e i più belli sono in quarta. Buon vento.

È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Altitudine per questa prima puntata del mese di giugno 2026 ai più belli. Calde notti d'estate con i pinguini tattici nucleari. Il motto? Sorry, scusa, lo sento. Numero 3.

Amici, c'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: Da Vinci, Madame Marrakesh, LDA, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di King Champ si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporta una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

0: Tempio della frutta verde.
1: Dai,
2: Gole,
1: no,
2: mica dobbiamo perdere, sanno gli altri. Dai, dai, dai, dai.
0: Da bagnarsi a barba.
2: Il frago, il frago, il frago, il frago è di montagna. Beato chi le magna.
3: Ma dove si infla?
2: Non è che si. Vabbè, ma che stava bene, dai.
0: Succhette,
4: succhette, succhette, succhette.
0: Così.
2: Esatto, esatto.
0: Quindi se chi?
4: Datemi una U.
2: Ti ha maledetto, sta male, oh!
0: Ci sta tutta la notte a giocare col PlayStation!
2: Col PlayStation?
0: Sì, come sono messo con la bandana!
2: E bandana, ti metti, fa giocare al PlayStation! Se ti chiama la mia giocca il gioco nuovo, quel chichito che sta via, come è testa!
0: Oh! Una bombardana!
2: Sì o no?
0: Sono davanti tutta le notte, lo stai, string, no, c'è
2: come se
0: c'è. Non puoi attaccare.
2: Aspetta, come se c'è.
0: Super Gino!
2: Super Gino! Già devo dirti, Super Gino!
0: Ti gara a vederlo, ti gara a
2: dito!
0: Bisogna vederlo! Tanto che ha una grafica, ragazzi, che
2: sì o no?
0: Ha una grafica, ragazzi.
2: E so, se ti devo fare dei kill, è sempre meglio.
0: Ma guarda, cioè, è una droga.
2: Ti credo.
0: Ti metti, non ti sei proprio stacca.
2: No, ma ti credo.
0: Ma che lavoro ti fa nella vita?
2: Gioca PlayStation.
0: Super Gino,
2: esatto. Sì, sì. No, no, ma te dico, guarda che ti credo, perché chi sei? Quello che abita vicino a casa mia, no?
5: A che ho...
2: sì, adesso, appunto, hai capito, il Super Gino si da andare via de crania, via de crania si da andare.
0: Ma mi te spiego subito, mi te spiego.
2: Ma mica dito proprio.
0: Se mi salti 5 minuti, sai cosa facciamo, bello, qua?
2: Oggi.
0: Qua saremo baracca e burattini.
2: Siamo tutto oggi.
0: Alle oppa, no. Non andiamo il carbone di me, andiamo a giocare Super Gino, di
2: no,
0: il pacchetto dei frutti.
2: Dai, forza, Dole, dai, che abbiamo
0: però,
2: tutto.
0: Però,
2: forza, dai, dai, dai,
0: che Peperoni, che facciamo una pepe... Oh, così.
4: Poi, fermi tutti.
2: Se arriva Dredd, la legge sono io.
0: Oh, oh, oh. Allora, Dredd. Dredd, amico, bevi bianche, capire che te resta sul stomaco, no? Ciao.
2: Dredd, quanti birre ti avevo stamattina?
5: Quanti?
4: Così.
2: Bravo, bravo.
0: Però adesso, no, ti andai in banca, no? Cioè, e ti te trovi... uno così davanti, cioè ti te dà un senso di sicurezza, no? Di protezione, sì.
2: No,
0: ti entri bello sicuro, tranquillo, no?
2: Sì, cioè, era la mia prima volta che l'ho vista e mi ha detto roba, quanto è durata? E si sta 6 anni in ospedale psichiatrico.
0: Sì,
2: dopo che avevo 3 operazioni al cervello, di cui neanche una riuscì, e va avanti a birra e psicofarmaci. E guardai, ho detto, non si diria però, non si diria, davvero.
5: Oh, sai cosa che facciamo? Vieni qua.
0: Tanto non avevamo niente.
2: Non c'è niente.
0: Guarda. Adesso ti dirò qua il posto nostro, no? Che neanche andiamo a giocare PlayStation a casa. No?
4: Esatto.
0: Ti metti qua, però tranquillo.
2: Però tranquillo, neanche...
0: Ti che dici?
2: Domani.
0: Metti pochi che domani ho teste di aio?
2: Non teste di aio!

0: Brusio, per cortesia, Brusio.
1: Brusio. Oh, bene, dai, cominciamo.
0: Poi, per cortesia, domande sera che abbiamo spettacolo. Vuoi star buoni e fare una prova? Maestro, dia qualcosa, per cortesia.
1: Maestro? Oh, ma sei così tutti gli uni qua?
0: No, no. Non so, dai, dai, cominciamo. Allora, ascoltami un attimo. Allora, che sei sto tocco adesso? Siamo appena rientrati dai Musatti.
1: Okay? Appena rientrati dai Musatti, si capisce bene, no?
0: Cioè, posso parlare? Piano di stasera. Allora, siamo appena rientrati dai Musatti e in questo clima di rinnovamento io comincio a toccarmi. Ora che dico, scusa, inutile che ti rinnovi qua a Paestra, il fisico, che ti dia bisogno di un rinnovamento spirituale. Allora, pensiamo che c'era il caso di fare giustamente una roba tipo una roba spirituale tipo americana, gospel,
1: una roba, no? Gospel, dai, una roba, no. Gospel,
0: ti ha capito? Zorma, Zorma, fammi una roba gospel.
2: Sergio, non stai a fare confusione, dai, che se ti fai prove.
0: Ti sono i gospel. Oh, ti ho mio fuori. No, dai, era, ti capio. E ora a sto punto qua mi diria che ho cominciato a toccarmi, meno che avanto più, dopo se metteremo un caio tunica. E a sto punto fammi un tocco di organo, vecchio. Lemond, fammi Lemond. Fammi Lemond. Scusa, e qua come tocca ti fa di organo e me entra uno di fioi, ti mettiamo uno di fioi.
1: Uno che mi fa un attimo
0: che canta sul serio io, perché
1: perché gli altri non sono
0: andiamo avanti, avanti. E sei normale tu, figlio. Non so, è dentro così.
1: Oh, ma sì, che dico, io mi faccio il coro, no?
0: Ok. Ti ha capito cosa sei da fare.
1: Oh, manco ti che ti abbia capito, perché neanche.
0: Se ti parli sto figlio, vecchia!
2: Beh, è un bel figlio, sa, ti canti in cattino! Oh, bravi, che se sono sentito una volta!
0: Fatti vedere un attimo! C'è il fio di Carmelo!
2: C'è il fio di Aginetta!
0: Non è tutto soppare!
1: Oh, chi sei che fa il piettino sulla tunica a Giorgio?
0: Sì, ma o ti metti in accordo, zitta! Cioè, quando è che parto?

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporta una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Shine. Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

Il viaggio musicale è totale. È il paradiso spazio-temporale. È l'universo multimediale.

portarvi a scoprire nuovi orizzonti musicali e non, per vivere insieme, per viaggiare, esplorare, comunicare, connettersi, evolvere.

sélection musicale effectuée par Lorenzo Speed. On air, on stage for you. Bene, bene. Salutiamo allora anche Anna Maria, Anna M. Dosson di Casiar Treviso, che dice: ciao Lorenzo, sto ascoltando con piacere il tuo viaggio musicale. Porgo il mio saluto a Valentino e Rosy. Va bene, li salutiamo allora caramente, li abbracciamo virtualmente. È tutto un viaggio sconvolgente, a volte anche leggermente effervescente. Tutto in rima, baciata, per intraprendere nuove esperienze musicali in questo caso. Spero vi piacciono le nostre selezioni sonore. Dite la vostra, mandateci i vostri feedback via WhatsApp e Telegram al 349-7267647, www.lorenzospeed.it. Buon viaggio! Salutiamo anche Anna di Breganze, Vicenza presente con la sua telefonata. Grazie Anna, un abbraccione, un buon viaggio di luce, la luce

0: salutone dalla vostra amica Saeia. Un salutone dalla vostra amica Saeia. La sua radio accende la tua voglia di musica. La sua radio accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeia.
1: Grazie Saeia, mandate anche voi il vostro vocale 349-7267-647. Buon viaggio, buona degustazione sonora.

Grazie, grazie di questo bel messaggio vocale. Inviate anche voi i vostri, siamo qui per voi. Only for you, on air, on stage, live. Saluto anche mio amico Francesco di Villa Urbana, provincia di Oristano, Sardegna. Ciao Franci!

0: Salutiamo quindi Anna di Massanzago. Ciao carissima, tu sei carissima, non io. Io sono a prezzo scontato. Dai, si scherza, si ride. Andiamo con la musica, che spero vi piaccia, sia di vostro gradimento. Vi state rilassando con la nostra musica?
1: On est bien quand même. Si on restait plus longtemps.
0: Bene, salutiamo allora anche Valentino e Rosalia, che ci abbracciano e scrivono: ciao Lorenzo, siamo sintonizzati anche noi nel viaggio sonoro. Ricambio i saluti ad Anna Maria di Dosson da parte di Valentino e Rosalia. Un abbraccio, grazie, grazie a voi ragazzi. Allora, buon viaggio, viaggiate insieme a noi.

Voices, le vostre voci all'interno del programma per inviare i vostri whatsappini e telegrammini 349 7267 647. Come on, let's go into the musical space with Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it.

Vito Speed, DJ Vicentino, Doc, numero uno, radio, vocal, mixer.

ragazzi, per il vostro vocale. Continuate a scriverci e ad interagire con noi in questo viaggio sonoro che non conosce limite alcuno, perché noi non ci poniamo limiti, vogliamo esplorare sempre nuove entità, nuove curiosità, nuovi spazi, nuove sonorità.

0: oggi io e Lorenzino ti stiamo ascoltando con i nonni Lidia e Nico, fratello milanista. Grazie per questo viaggio sonoro e buon divertimento. Ciao!
1: Grazie, grazie ragazzi! Vi voglio bene, un abbraccione allora a chi si fa sentire, a chi partecipa in modo attivo ai nostri viaggi sonori. Grazie, grazie di cuore, veramente. La nostra gratitudine per voi è veramente significativa. Continuate a scriverci, ad interagire, siamo qui per voi, pronti per nuovi dischi, pronti per nuove esplorazioni. Siete pronti per nuove esplorazioni? E allora esplorate insieme a noi, perché l'esplorazione non conosce limite alcuno. Sentiamo cosa ci porterà il prossimo disco.

0: Salutiamo anche Manuel che dice complimenti, bellissima musica. Ciao Manuel. Va bene, salutiamo allora Manuel Arzignano Vicenza, zona Vicenza Ovest, per chi non lo sapesse. A noi piace la geografia. E se pensate a questo disco, assaporando questo disco, dove vi sembra di essere in questo momento? Ditecelo, qual è la nazione, qual è il paesaggio che immaginate ascoltando, assaporando questa musica? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349-7267-64.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Bene, bene, allora l'Anna Maria coglie la palla al balzo, come si suol dire, dice: bella questa musica, evoca suoni orientali, esempio l'India, Anna Maria di Dosson. Brava, brava Anna Maria, bella questa visione, mi piace, mi gusta. Avanti tutta, allora partecipate, siamo qui per voi, on air, on stage, con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro non si ferma mai.

Ah, bene, c'è il nostro amico Fabione di Monastero. Infatti mi ero preoccupato. Dov'è il Fabione? È arrivato con il suo messaggino che non può mai mancare, così come il vostro. Partecipate, siate attivi. 349-7267-647. Allora andiamo a leggere un po' di feedback che avete mandato qui in sotto forma di SMS in questo caso. Allora il Fabione dice: ciao Lorenzo, buon viaggio a tutti, sempre in ascolto, brani ok e qualità audio cristallina. Fabio di Monastier, ciao Fabione, un abbraccione. Ancora il Manuel di Arzignano che manda una valanga di messaggini, dice che voleva dedicare una canzone a nostra scelta ad Elisa, ricordando anche suo papà Angelo e le persone care in cielo. Viaggiare, volare, sognare, sveglia. Volevo salutare anche mia mamma, Filippo, Anna e Valentina. Bellissima, stupenda musica, complimenti. Va bene, ok, allora ringraziamo anche Manuel. Salutiamo anche Silvia di Oderzo, che scrive: ciao a te e a tutti gli ascoltatori, Anna Maria, Fabio, viaggiamo tutti assieme. Silvia De Oderzo, musica orientaleggiante, le mille e una notte. Esatto, grande, grande Silvia, vedo che siete molto preparati ragazzi e quindi vi faccio i miei complimenti, siete sul pezzo come si suol dire. E allora dal pezzo al pezzo vi

unisce, la musica non divide, come dico sempre. Anna Maria dice: ricambio i saluti di Silvia su questo viaggio sonoro fantastico, spaziale ed orientalizzante. Orientaleggiante, orientalizzante. Un abbraccio, Anna Maria di Dosson di Caser, Treviso. Bene, bene.

Siete pronti al prossimo? Volete assaporare? Volete degustare lo spazio musicale, il delirio universale? Degustate, degustate. Degustiamo insieme. Sono il vostro chef musicale, si può dire chef musicale?

Lascia spazio alla tua mente, apri il corpo all'emozione. Chiudi gli occhi lentamente e cadrai in tentazione e soggezione con il viaggione. È il viaggio nell'anima. Senti che sound, come direbbe qualcuno. Siete pronti a un'altra esplorazione musicale? Esplorate insieme a noi. Forza con Lorenzo Speed, 349-7267-647. Per i vostri whatsappini e telegrammini, inviateci i vostri feedback on air, on stage, live for you with Lorenzo Speed. Come on!

respira, assapora. Vivi, viaggia, vola. Respira profondamente. Con Lorenzo Speed puoi respirare e nello stesso tempo danzare, ballare,

Music for You. Music by Lorenzo Spidda. Esplorazioni musicali. Oriental Vibes. Magic Sound.

Exploration of Sound. www.lorenzospeed.it per i vostri whatsappini e telegrammini. Ricordo il numero 349 7267 647. Il viaggio sonoro non finisce mai.

Ok, salutiamo ancora il Fabione di Monastiar che dice: ho dovuto lavarmi le mani per scrivere. Ricambio i saluti di Silvia di Oderzo. Saluto tutti quelli che mi conoscono. Il Fabione di Monastiar. Silvia dice: sei un sommelier musicale. Grazie ragazzi. Allora lavatevi le mani ed ascoltate il viaggio sonoro come gli antichi sciamani. Ovviamente ha lavato le mani il buon Fabione perché stava lavorando, e quindi grande Fabione, grazie di cuore, buon viaggio a tutti e buon proseguimento. Restate con noi con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIDA.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporta una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete...
2: E ben ritrovati a Radio Vanessa, sono le 16.30 di giovedì e questo significa solamente una cosa, è l'ora della gondola fantasma.
3: Buonasera, benvenuti a La Gondola Fantasma. Questa sera Venezia ci parlerà attraverso la musica, quella che nasce dall'acqua, attraversa i palazzi, sfiora le chiese e si perde tra le ombre dei canali. Navigando nella laguna incantata, seguiremo le tracce di due grandi spiriti legati alla città: Antonio Vivaldi, il prete rosso, e Richard Wagner, che non nacque veneziano, ma a Venezia trovò silenzio, ispirazione e il suo ultimo respiro. Sono Osvaldo Spinelli, la vostra guida. Insieme ascolteremo melodie, memorie e leggende sospese tra teatro, chiesa e palazzo, laddove la Serenissima sembra ancora vibrare tra archi, voci e pianoforti lontani. Questa notte la nostra gondola avanzerà lentamente sull'acqua scura, seguendo una partitura invisibile nel respiro segreto di una notte veneziana che sembra non avere fine.
4: È notte a Venezia. La gondola fantasma inizia la sua traversata tra nebbie e riflessi, scivolando in silenzio sui canali del tempo. La nostra prima fermata è la Venezia del Settecento, dove la musica scorreva come l'acqua. Qui visse Antonio Vivaldi, il prete rosso, sacerdote, violinista, maestro e compositore dall'anima ardente. All'ospedale della Pietà insegnò a giovani orfane, nascoste dietro grate, a suonare come angeli. Compose opere, concerti e musica sacra, ma con le quattro stagioni dipinse il tempo in note. Il gelo, le tempeste, il canto degli uccelli, la vendemmia e il sogno. Morì lontano, a Vienna, quasi dimenticato, ma stanotte la sua ombra sale con noi.

L'ospedale della Pietà non era un ospedale nel senso moderno, ma un orfanotrofio e conservatorio per bambine e ragazze abbandonate, celebre in tutta Venezia per la sua straordinaria eccellenza musicale. Le giovani, protette da fitte grate, suonavano per l'aristocrazia d'Europa. La leggenda narra che in una gelida notte d'inverno, nel salone della musica deserto, risuonò un allegro misterioso e struggente. Tutte dormivano nei loro dormitori, tranne una figura incappucciata che accordava un antico violino nell'oscurità. Quando una guardia entrò, non vide nessuno, solo corde ancora vibranti e luminose, mosse da una mano invisibile. Il mattino dopo, Vivaldi trovò sul leggio una partitura inedita intitolata «Per l'anima perduta». Forse era lo spirito di una giovane violinista scomparsa, e forse tra i ghiacci del suo celebre inverno resta ancora una nota impossibile.

La nostra gondola fantasma continua a navigare nelle acque del barocco veneziano, guidata dal violino ardente di Antonio Vivaldi. La sua musica, vibrante, luminosa e talvolta quasi selvaggia, riempì chiese, teatri e sale dell'Ospedale della Pietà. Scrisse oltre 500 concerti, dai capolavori immortali delle Quattro Stagioni, dove il violino imita uccelli, tempeste, gelo e vendemmie lontane, al delicato concerto per flauto, il Gardellino, in cui lo strumento canta come un piccolo volatile tra rapide figurazioni. Compose anche musica sacra, capace ancora di commuovere vivamente, il Gloria, lo Stabat Mater e il Dixit Dominus. E scrisse più di 50 opere, come l'Orlando Furioso, la Griselda e la Fida Ninfa, dove le passioni umane si accendono tra arie vertiginose. Vivaldi faceva parlare gli strumenti, narrando senza parole. Ma i geni non muoiono sempre nella gloria. Nel 1741, lontano da Venezia, si spense a Vienna, povero e quasi dimenticato. Fu sepolto senza cerimonie, senza musica, senza il suo violino. Eppure, stanotte, la sua melodia continua a fluttuare nella nebbia.

La nostra gondola fantasma avanza lentamente verso l'ultimo atto di una vita segnata da passione, ribellione e bellezza. Ci fermiamo davanti a un palazzo del sestiere di Cannaregio, affacciato maestosamente sul Canal Grande. Palazzo Vendramin Calergi, oggi sede del Casinò di Venezia e del Museo Wagner. In una stanza che guarda l'acqua, il 13 febbraio 1883, si spense Richard Wagner. Compositore, direttore d'orchestra, poeta, saggista, drammaturgo e teorico del dramma musicale. Ma torniamo indietro. Wagner fu ben più di un compositore. Fu una tempesta, un torrente che trasformò l'opera in arte totale. Nato a Lipsia nel 1813, visse una vita tormentata tra esilio, debiti, amori inquieti e una musica capace di abbracciare mito, filosofia e suono. Ormai stanco e malato, scelse di tornare a Venezia, innamorato del suo mistero, dei suoi riflessi liquidi e del silenzio dorato dell'alba. Qui, cullato dal battito pigro delle onde contro i marmi, cercò l'ispirazione finale, trovando invece la pace eterna tra i canali che tanto aveva amato.

Richard Wagner non visse a Venezia soltanto i suoi ultimi giorni. Qui rivide partiture, scrisse riflessioni intime e lasciò che la sua opera respirasse al ritmo lento dei canali. Venezia, con la sua bellezza crepuscolare, fu il suo ultimo rifugio, quasi una dimora predestinata, forse persino una redenzione. Le sue opere non erano semplici spettacoli, bensì interi mondi, popolati da dei, eroi, ombre e passioni assolute. Da Il vascello fantasma a Parsifal, la sua musica attraversa gli abissi dell'anima. Tristano e Isotta cambiò per sempre la storia dell'armonia, mentre l'anello del Nibelungo divenne un intero universo di mito, potere e destino. Nel 1882 tornò a Venezia, già malato, stabilendosi a Palazzo Vendramin Calergi. Lì continuò a scrivere, meditando sull'amore, sulla morte e sull'arte. E lì, il 13 febbraio 1883, il suo cuore si fermò per sempre, lasciando la laguna avvolta in un silenzio irreale, interrotto solo dal sommesso e malinconico rintocco delle campane di San Marco che salutavano l'ultimo titano.

La notizia della morte di Richard Wagner commosse profondamente il mondo intero. Il suo corpo fu trasferito a Bayreuth, in Baviera, per essere sepolto nel giardino di Villa Wanfried. Ma il silenzio della sua ultima stanza veneziana risuona ancora tra le onde. Davanti a quelle acque immobili, la sua fine sembrò l'ultimo atto di un'opera monumentale. Venezia divenne così il suo sipario finale. Questa città di riflessi, maschere, luci velate e passioni nascoste pareva creata appositamente per l'anima wagneriana. Franz Liszt, che nel 1882 visitò a Venezia il genero già gravemente malato, rimase folgorato da quell'atmosfera malinconica e compose per pianoforte la Lugubre Gondola, una meditazione oscura e profetica, quasi un presagio della morte imminente di Wagner. Ne scrisse due versioni distinte, una più intima e una più ampia e intensa. E ora, mentre la notte avvolge ogni cosa, lasciamo che parli la musica, emergendo dall'oscurità invisibile della laguna.

0: Cari amici, stanotte la nostra gondola fantasma si ferma lentamente, quasi volesse restare sospesa tra la nebbia e le ultime note sulla laguna. Sono Osvaldo Spinelli, il vostro compagno in questo viaggio tra musica, memoria e misteri di Venezia. Insieme abbiamo seguito il violino ardente di Antonio Vivaldi, il Prete Rosso, ascoltando l'eco dei suoi concerti e delle voci nascoste alla Pietà. Poi abbiamo raggiunto le ombre di Palazzo Vendramin Calergi, dove Richard Wagner trovò il suo ultimo silenzio, lasciando a Venezia il respiro crepuscolare della sua arte. Due anime diverse, unite dall'acqua e da melodie immortali. Ci ritroveremo la prossima settimana per navigare ancora nella quiete notturna, tra arte, storia e leggende veneziane, mentre la marea continuerà a cullare storie dimenticate nei canali più oscuri. Fino ad allora, che la serenità del buio vi accompagni e custodisca i vostri pensieri come un segreto prezioso. Per scriverci, il nostro indirizzo è gondolafantasma@gmail.com. Buonanotte, lasciatevi cullare dal silenzio, che le voci antiche di Venezia vi avvolgano nel loro manto di pace.
1: E ringraziamo nuovamente Osvaldo Spinelli, un abbraccio fortissimo da Venezia all'Argentina. A presto!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporta una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.

0: esplode la voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Ma non si tace proprio perché noi vogliamo sentirvi cantare, sentirvi ballare, vogliamo farvi divertire fino a mezzanotte, vogliamo tenervi in compagnia, vogliamo perché dovremmo essere in due, tra poco arriva anche lui, Giovanni Sacco. Io sono Max Martinelli, sono qui nella suite imperiale dello studios da Tropea in Calabria, perché qui c'è Wolf, Wolf affacciato al mare, che credetemi, ieri ho fatto il primo tuffo dell'estate, perché ho fatto quello di primavera, ho fatto anche quello autunnale, fatto quello dell'estate ieri, no? Accompagni il bimbo al mare, giustamente. E perché no? Andiamo a sto mare. Cioè, prime ore sono le ore del pomeriggio. Posso capire che il giorno dopo divento anche scemo, perché comunque ho preso una botta incredibile. Mamma mia, ragazzi, come sto? Comunque, a parte tutto questo, bisogna coprirsi, o meglio proteggersi a una certa età, anche da signora Maria Rosa, guardi, io dico una certa età perché comunque non ce l'ho più 20 anni, neanche 30, e comunque anche in questa tenera, diciamo goliardica età, bisogna un po' coprirsi anche da quelli che sono gli spifferi, no, dopo una sudata. Mamma mia, torcio, abbiamo un ASL pronta qui a Wolf DJ per darvi buonasera, ma no, dai, queste sono cose che appartengono un po' all'inizio di quella che è l'estate 2026. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli, ciao Silvia, buonasera, ciao Gio, bentrovati anche a Rosalba, ciao carissima, sono già tanti a messaggiare alla nostra linea WhatsApp, che è il 351 70 20 001 di Wolf DJ. Max Martinelli per voi, tra poco Giovanni Sacco, il sondaggio della sera? Potrebbe essere, non so, come vi proteggereste alla prima esposizione solare? Cioè, non, mica è obbligatorio andare al mare, magari anche sulle rive di un fiume, nella villa comunale dove c'è allestito anche un parco acquatico. Fateci capire come voi vi proteggete dal sole, oppure non usate nulla, ecco, andate proprio nudi, o meglio crudi, non proprio nudi, perché sai, insomma, non è proprio il caso, ecco, diciamo la verità. Allora, Wolf DJ, questa sera musica emergente di qualità, parleremo di calcio, tra poco arriva lui, Giovanni ci parla di questa grande apertura dei mondiali di calcio di Stati Uniti e Messico, e ci parlerà anche di questa. Ho visto Shakira, comunque, ma merita molto, dobbiamo fare i complimenti, altro che sorripapi. Topic e Becky G aprono così Wolf DJ di questo 11 giugno 2020.

0: scusa papi, ma io lo amo, mi piace troppo, mi devi perdonare. Però arriva anche quel momento dove una figlia poi si stacca, il papi può dire solo: oh, fai attenzione, mica qui possiamo giocare. E lo dice anche un papino. Oh, ci sei Gio, pronto?
1: Assolutamente, sì, sono qua.
0: Ma sei alla zecca, dove ti trovi? In Messico? Cosa fai?
1: No. Caro Cicolatino, non sono al Messico, mi piacerebbe tantissimo.
0: Cico.
1: No, ti volevo dire che tra le altre cose avrei anch'io un pochettino di soddisfazione nel vedere questo mondiale con la partecipazione di qualche azzurro che effettivamente possa chiamarsi italiano. Perché diciamo la verità, Max, la stiamo prendendo un pochettino larga. Sì, gli italiani ci sono, i calciatori che giocano nelle squadre italiane, ma abbiamo tutti quanti fondamentalmente una sorta di prurito o di qualcosa che ci fa male, perché per la terza volta consecutiva l'Italia che canna il mondiale è veramente un dolore troppo forte.
0: Ci hanno anche un po' preso in giro, perché ho visto dei TikTok dove passavano tanti aerei e non ne prendevamo neanche uno. Senti Gio, ma ti sento troppo disturbato, come mai?
1: No, io ti sento benissimo, ti dico la verità.
0: Aspetta che provo, aspetta un attimo, facciamo una piccola prova in diretta, perché forse è capace anche che Gio, aspetta, sarò io, ecco, aspetta un attimo, provo una piccola cosa, altrimenti qui veramente. Allora, aspetta un momento. Ah, ecco, questo qui. Allora, sì, ne stavamo parlando proprio di questo. Giovanni, sì. Ci sei?
1: Senti meglio?
0: Mamma mia, sei frusciatino stasera. Vabbè. Comunque, stavamo dicendo.
1: Troveremo una soluzione con
0: sì, al solito. Sì, tra poco. Dicevo, questo TikTok che stanno un po' girando, dove ci sono tanti aerei, ma la nazionale non ne prende uno.
1: Sì, diciamo che più che un aereo abbiamo preso una bellissima supposta. Giusto per fare l'evocazione, perché l'aereo un pochettino si presta. Non vorrei essere sgarbato, perché a quest'ora della sera tutte le immagini che possono evocare brutture non ci stanno. Però oggettivamente dispiace, in un mondiale così partecipato con tutte le squadre, praticamente ci sono tutte, ma anche l'Italia, anche perché secondo me, lo dico con una vena polemica, c'è stato questo incastro anche da parte della FIFA di voler fare una serie di spareggi, super spareggi, ma manda le prime due squadre, anche perché l'Italia tutto sommato non è che non se lo fosse meritato, cioè aveva vinto tutte le partite tranne quelle con la Norvegia che era ingiocabile, e quindi a questo punto ci saremmo divertiti un pochettino di più tutti.
0: Vabbè, mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, edizione di quest'anno che è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, e dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone, quindi in campo ci sono Messico e Sudafrica, mi pare che stia prevalendo il Messico 1-0.
1: Sì, mi pare di aver visto fino a qualche istante fa che il Messico era in vantaggio. Il Messico, tra le altre cose, è una grande tradizione calcistica, lo dobbiamo anche riconoscere, ma soprattutto lo spettacolo di questo stadio meraviglioso che ha riproposto un po' le gesta che appartengono anche a noi italiani con quella semifinale Italia-Germania 4-3 che è rimasta negli annali della storia, e quindi ha un po' i colori anche della nostra bandiera. Se proprio ti devo dire la verità, un po' il Messico mi suscita qualche simpatia, però è anche bello poter assistere da neutrale. Bisogna fare anche in questo caso un pochettino di bagno di umiltà, perché noi alcune volte forse siamo eccessivamente presuntuosi, quindi questo forse probabilmente darà la stura definitiva a fare le cose con una certa umiltà e autorevolezza.
0: Wolf DJ fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, tanta bella musica, quindi fateci capire come vi abbronzate, se andate lì al sole direttamente senza nessun tipo di protezione, oppure mettete su un cappello e siete belli tranquilli e protetti. La musica che ci porta indietro nel tempo con un grande Rick Astley, questa era Together Forever.

0: c'è un 10 DJ dalla puntina veloce, c'è anche Giovanni Sacco che ci piace, questa è la verità. Ciao Gio, ben ritrovato finalmente senza neanche il fruscio, pronto?
1: Ah, meno male, perché ero praticamente all'interno di una zona un pochettino piena di erbacce, quindi c'era un po' il fruscio del vento. Quindi...
0: diciamo la verità che tu dopo una giornata ti stai anche dedicando alla pesca, pesca di vai a trote la sera, cosa fai? Cioè cerchi di bravo finalmente.
1: Esatto. Beh, mi devo assolutamente celare dietro un piccolo cespuglio, perché ormai le trote sono diventate molto intelligenti, quindi capiscono, hanno parlato tra di loro, sanno che ci sono i pescatori, perché sono alla quinta generazione le trote, sono molto intelligenti, poi sono calabresi, parlano così: attenzione che c'è un pescatore, se le non sei tu, sai.
0: Caro il mio Giovanni Sacco, ma come potrei fare io senza di te? Salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori da tutta Italia, grazie davvero per stare con noi, saluti alla Sardegna, alla Sicilia, alla Calabria, la Basilicata, saliamo in Puglia, andiamo a Roma. Ciao ragazzi, buonasera anche agli amici di Pescara, che vogliamo salutare, Riviera sì. Adriatica, grazie a tutti sì. quelli del nord Italia, siamo anche a Milano, da quelle parti anche del Trentino Alto Adige e in Friuli certo. Venezia Giulia, Gio, insomma abbiamo fatto davvero un gran lavoro in questi anni. Svizzera, TC, Canton Ticino, in Canton TC, Canton TC, sì. cioè ragazzi veramente.
1: Oh, e poi... ci stiamo battendo il petto in questo momento, che Max sta facendo, questo è merito tutto nostro.
0: Madonna, veramente un lavoro incredibile, ma dobbiamo ringraziare la fedeltà dei nostri editori che ci danno questa grande possibilità. Mese di giugno, allora, Gio, Max, 11, adesso arriva anche la festa di Sant'Antonio,
1: Sì, ti volevo dire che ho conservato il messaggio che tu mi hai mandato l'altro giorno quando ti sei tuffato in acqua e hai preso quella panciata. Lo posso far sentire?
0: Ah, sì, ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho.
0: Facciamo sentire? Sentiamo? Cosa avrò mai combinato? Giovanni, non si è sentito niente. Giovanni!
1: Aspetta che te lo faccio risentire, eccolo qua.
0: Giovanni.
1: Si sente?
0: No Giovanni, non si sente niente, ma potresti anche raccontarci cosa ho detto, così insomma arriviamo al dunque.
1: Allora, perfetto, hai simulato un pochettino Francesco Salvi, no? Francesco Salvi, scusami. E facevi così, mamma mia come sto, e parlavi.
0: Ma bisogna poi rimettersi in sesto, ma come no, dai, comunque.
1: Perché tu ogni tanto vuoi fare lo splendido, però sei un po' come me, no? Quando io suonavo, facevo praticamente il cantante, mi atteggiavo alcune volte, tipo, non lo so, alla Bonovox, e c'era un mio amico che mi prendeva praticamente per i fondelli, mi diceva stai attento che cadi. Allora mi capitava alcune volte di mettere su in maniera iperbolica uno spettacolo, poi mi andava praticamente la caviglia distorto, e quindi in automatico faceva anche delle figure goffe, quindi questo un pochettino ci accomuna alcune volte, fermo restando che tu comunque sei veramente anche nel notare una persona perfetta e con una
0: ma ti ringrazio, grazie di questo slinguado. Senti, volevo dirti invece che Shakira e Andrea Bocelli hanno cantato in italiano l'inno dance della competizione, cioè non proprio Bocelli ha cantato l'inno dance, però Shakira ha fatto l'inno dance e poi lui, il grande Bocelli, è stato un grande protagonista di questa serata iniziale dei mondiali. Almeno qualcosa di italiano c'era, insomma, sul palco importante della Zecca, no?
1: Sì, infatti era quello che ti dicevo precedentemente, ci stiamo attaccando un pochettino a questi piccoli segnali che ricordano un po' l'italianità, quando oggettivamente l'italianità si riconosce nel calcio. Io in questi giorni ho pubblicato, non so se tu l'hai vista, tra le mie storie sia di Instagram che di Facebook, il grande Paolo Rossi, perché per me il mondiale del 1982 rappresenta effettivamente forse il momento più alto dal punto di vista sportivo che io possa ricordare. Ecco, per me l'Italia ai mondiali è quel tipo di messaggio, tutto il resto che chiaramente ci fa piacere poter commentare, quella piccola cronaca che oggettivamente un pochettino, diciamo la verità Max, ci fa male al cuore.
0: Eh certo, 12 anni, io avevo 12 anni quando abbiamo vinto i mondiali, Gio, il 1982, quell'anno lì, poi è capitato anche altre volte.
1: Te le ricordi benissimo, certo.
0: Allora, Bibi Rex, I Faithless, New Religion, Wolf DJ, salutiamo anche Francesco dal Lago di Como, che so che in questi giorni hanno avuto davvero cattivo tempo. La musica di Wolf, New Religion.

0: Bibi? Bibi Rexha e David Guetta per New Religion, super hit che continua a fare il suo percorso, che ci accompagnerà anche durante l'estate, anche se devo dire la verità, Bibi Rexha e David Guetta hanno tirato fuori un album dove ci sono davvero dentro tantissime tracce che faranno, ci faranno davvero come colonna sonora per questa estate dance. C'è chi la critica sta dance del momento, ma sai, a me piaceva quella di una volta, cioè ragazzi, c'è la musica che viene ricampionata, riproposta anche per farla riconoscere ai giovani, quindi secondo me ci sta. Poi l'innovazione arriverà, la musica che piacerà ancora di più sarà scoperta in altri anni. Nel momento, al momento soprattutto, godiamoci quello che c'è, perché comunque non è niente male, dai, diciamo la verità. Allora, Tintarella, io dico Tintarella perché non è che obbligatoriamente dobbiamo andare al mare, un'esposizione al sole, come fai a proteggerti, come ti proteggi? Ti metti addosso un ombrellone, non ti muovi, metti tanta crema, non so, dai. 351 70 20 001.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: sono
0: buonasera.
1: Danilo da Torino.
0: Ciao Danilo.
1: Allora, i primissimi giorni che sono al mare, quando sì, riesco ad andare, sicuramente mi proteggo con una crema almeno protezione 50
0: almeno,
1: e cerco di stare un po' all'ombra, poi certo mi piace anche stare al sole, però i primi giorni almeno una bella protezione 50 e poi man mano scalare al 30 o addirittura al 20, o comunque cerco di proteggermi. Buona serata.
0: Grazie, ma mettiamo anche una bella pagliettina sulla testa che comunque ci aiuta, ci protegge. Santa, tu sei una santa. LDA per questa canzone. Altro pezzo, estate 2026. Qui a Wolf DJ.

0: DJ ti cattura.
1: Ti cattura, ti mette nella rete, Wolf DJ. Stasera Wolf DJ abbiamo ospiti davvero di un certo spessore. Volevo salutare anche il nostro Giuseppe Morana, che è tornato da questo grande lavoro che lui fa sulle navi da crociera insieme ai Morans. E devo dire che ha realizzato, come al solito, quando torna. Allora, lui ne fa 3 all'anno, diciamo, di pezzi. Questa è molto bella, sta canzone. Si intitola Le cose possono cambiare, c'è poco da fare, possono cambiare da un momento all'altro. Le cose possono cambiare, neanche te ne accorgi. Dai tutto per scontato. Mai dare tutto per scontato, ragazzi. Pensare. Non dico che devi stare sempre sul chi va là, però bisogna guardarsi un attimino, no? Come si suol dire, guardiamoci dalla scopa, anche se non ci stai giocando, però è come se fosse un gioco continuo. Bisogna un attimino stare attenti, con gli occhi ben aperti, mai tanto rilassati, perché attenzione, lì che casca l'asino. È vero, cosa che è accaduta ad esempio a questo automobilista, che credo negli Stati Uniti. Praticamente non sono ancora iniziati i festeggiamenti del 4 luglio, dove si mangia tanti tacchini negli Stati Uniti, il giorno dell'indipendenza, ed è successo che un automobilista nel Tennessee, carico proprio di fuochi d'artificio, è impazzito, cioè ha iniziato proprio a, non dico esploso, però si è bruciato tutto quello che c'era d'artificio, su una vera e propria pioggia di fuoco verso ogni direzione. Ma che è successo? C'è la festa anticipata, roba da matti. Meno male che c'era un buon vento e il fumo l'ha portato via, come raccontano e come cantano Giovanotti ed Alfa. Buon vento a Wolf DJ.

0: More music.
1: Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con voi che ci parlate questa sera di abbronzatura. Abbronzatura, dico la prima abbronzatura, la prima esposizione al sole. Come vi combinate? 351 7020 001 Wolf DJ, pronto?
2: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi, dipende dai momenti. Credo che l'acqua del mare sia la protezione più.
1: Giovanni, ma aspetta, sì, ok, scusa, mi stavo sentendo un messaggio anche perché si parla di protezione. Aspetta che lo finisco, mi dai una, ci sei?
3: Sì,
1: aspetta un attimo, sentiamo sto messaggio perché era importante la protezione, la non protezione. Aspetta un attimo.
2: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi, dipende dai momenti. Credo che l'acqua del mare sia la protezione più bella, perché sentirmi la pelle che sa di sale,
1: mamma mia,
2: è un po' come tenere banco ad una bella canzone di Gino Paoli.
1: Ma non è mezzanotte, ragazzi, ho capito, cioè dico, vabbè, si parla di protezione, non protezione, no, ma non nell'acqua, dico, a fare le cose, ok, no, lì vabbè c'è la libertà, tanto i pesciolini nell'acqua nuotano, quindi ognuno è libero di scegliere, insomma, qualsiasi tipo di trattamento.
3: Certo.
1: Giovanni Sacco, buona serata ancora, ben trovato Wolf DJ.
3: Eccomi.
1: Beh, cosa guardi? Ancora la partita, 2-0 per il Messico sul Sudafrica.
3: No, diciamo che ormai mi sono un attimino dissociato dal calcio e la mia attenzione si dirige verso il tennis, perché lì abbiamo grandi soddisfazioni. E ti volevo dire che questo Wimbledon, che ormai è incipiente alle porte, e diventa ancora di più ricchissimo con un montepremi d'oro. Queste sono praticamente le cifre del torneo, che dovrebbe salire come montepremi da 64,2 milioni di sterline a 77,8, quindi per l'edizione 2026. Si tratta di un incremento intorno al 20% rispetto allo scorso anno, corrispondenti chiaramente a 10,7 milioni di sterline in più. Il più consistente aumento annuale mai registrato nella storia del torneo londinese. Quindi anche diciamo gli amici inglesi hanno capito che bisogna finanziare lo spettacolo sportivo, e in questo caso soprattutto nel tennis, viste le ultime esperienze, diciamo che noi qui la facciamo da padrone, perché siamo ormai dominatori assoluti e unici, non solo con Sinner ma con una squadra italiana di tennis che veramente ci sta dando grandissima soddisfazione.
1: Giovanni, scusa, tu vivi in Calabria, giusto?
3: Sì,
1: beh,
3: sì,
1: anch'io vivo in Calabria, quindi va. Ma sai che c'è un'ordinanza dove nelle ore calde i lavoratori sono giustificati, perché così non lavorano, insomma, bisogna, ecco, vieta le attività all'aperto nelle fasce a rischio termico elevato fino al 30 settembre, perché sai che arriverà un caldo incredibile in questi prossimi giorni, quindi sono tutti giustificati. Ma io e te che lavoriamo comunque in quattro mura, no? Dico, ma dobbiamo sempre comunque lavorare. Siamo privilegiati, no? Rispetto a chi magari è anche giustificato a non lavorare, caro Gio.
3: Sì, però diciamo che ringraziando il Dio alcune volte ce la possiamo anche scampare questa canicola, perché ci mettiamo dentro i nostri comodi appartamenti o uffici, e quindi con un po' di refrigerio riusciamo a stare un pochettino più tranquilli. Ma oggettivamente, credimi, ieri ho sentito delle informazioni che parlavano che addirittura il maggio del 2026 è stato il maggio più caldo di sempre. Addirittura la temperatura delle acque, soprattutto quelle del Mediterraneo, sono aumentate di 1,3 gradi. Quindi queste sono tutte situazioni molto preoccupanti. Poi immagina, poverini, quei lavoratori che hanno il sol leone in testa, effettivamente fanno fatica. Quindi bisogna anche a questo punto cercare di creare una protezione verso la salute di tutti, anche di quei lavoratori che si espongono molto spesso ad un lavoro veramente, veramente di grande sofferenza.
1: Ecco perché parlavo proprio di protezione, anche in questo senso. Sì. Quindi anche una protezione lavorativa, mettersi un giusto equipaggiamento a sto punto per stare esposti, perché mai che accada, ma se stai su un ponteggio con tutte le precauzioni, un giramento di testa, qualsiasi cosa, con una botta di calore, bisogna davvero valutare un po' tutte le situazioni e prendere automaticamente le precauzioni, dimmi.
3: Perché poi ti puoi difendere da tutto, cioè voglio dire da qualsiasi situazione che possa essere estrema. Sul freddo fai un pochettino, diciamo, più facilmente a riparare, ma sul caldo diventa veramente inverosimile. Io sono stato, ti ripeto, un paio di settimane fa in Egitto, mi parlavano che nei luoghi in cui in questo giugno siamo andati con 40 gradi, ad agosto ci sono 55-60 gradi. Sta a significare che la gente effettivamente è proibita ad andare, perché lì, se c'è qualche temerario turista, sviene direttamente, perché il caldo diventa incredibile. E parliamo di gente che va lì solo giocare esclusivamente per divertirsi senza fare sforzo. Immagina quelli che debbono lavorare.
1: No, gli egiziani la sanno lunga, sono sempre lì a spalmare la crema sulle spiagge. Poi ti dico anche a chi. Sì. Arriva la nuova di Mark and Cremont insieme a i The Colors e a Serena Brancale, si intitola Partenope, novità Wolf DJ, esattamente le 22:40. Max Martinelli, Giovanni Sacco, voi che siete i più belli.

ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: sono alle Isole Canarie in vacanza. Ciao ragazzi, tanti auguri anche a voi. Giro di nozze, insomma, ormai si gira sempre. E fate bene. Mimmo, dov'è Mimmo? Ciao.
1: Ma tu mi fai insaputare?
0: E non lo so. Non lo so. Ti mando Gio. Sì.
2: No, grazie.
0: Tranquillo.
2: No, grazie.
0: No, ma tanto te li insapona la macchina, tranquillo, ti fa anche doppio lavaggio. Bravissimo. Esatto, allora, Dua Lipa, a proposito di matrimoni, è stata a Tropea in questi giorni e se la sono trovata lì insieme a Calum Turner, che è suo marito, quindi questa cena romantica nel centro storico, cioè, pensa, arriva Dua Lipa, dice, chi è questa? Insomma, e uno fa una... fanno le foto poi all'improvviso su Google e allora capisci chi è, no? Perché si sa che è una star, un artista, una cantante, ed è veramente molto bello perché alcuni clienti li hanno riconosciuti e li hanno fotografati, però sono stati molto carini perché non hanno disturbato, e questa è stata una bella cosa. Quindi Dua Lipa e Calum Turner sono stati a Tropea in vacanza a vederla, insomma, sta cittadina, visto che sono freschi di matrimonio italiano.
2: Sì. Facciamo anche gli auguri a Pier Silvio Berlusconi, perché ha avuto una bruttissima disavventura, ringraziando Dio è finita benissimo, l'auto distrutta in un incidente stradale mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Veramente solo un grande spavento, per fortuna, ma soltanto lievi ferite che consentono al presidente ed amministratore delegato di Mediaset di partecipare alla celebrazione del terzo anniversario della morte del Papa. Pensa un po', guarda tu. Comunque, ringraziando Dio, tutto ok, solo un po' di paura, però il nostro Pier Silvio sta benissimo e quindi l'ha scampata anche lui.
0: Certo, poi con una compagnia era sicuramente assicurato con, capito, un marchio importante. Ne siamo davvero convinti, caro Gio.
2: Sì.
0: Allora, giornata quella di questo giovedì 11 giugno 2026. A proposito, tra qualche giorno dobbiamo fare gli auguri agli Antonio, perché c'è Sant'Antonio, ci sono i santi quelli preferiti, però Francesco, Antonio, Giovanni pure, eh?
2: Giovanni il 24 di giugno. Sì.
0: Fate una festa particolare, no, perché per Antonio fanno le feste, per Francesco per noi non ci tuba nessuno, caro Gio.
2: Guarda, se non erro, mi pare che San Giovanni sia la festa principale di Lamezia Terme, quindi di un centro
0: anche
2: vicino.
0: Antonio.
2: Però anche Giovanni, mi pare anche che ci Giovanni sia una... Sì, mi pare di... Guarda, non vorrei dire adesso una castroneria, mi pare di ricordare, anche perché è il mio nome, quindi qualche volta qualche suggerimento in onore a questa situazione c'è stato.
0: Anche in Spagna, San Juan. Cioè San Juan, che è gemellato con la festa che... Ci sono dei gemellaggi, dove poi uno si sposta da un paese all'altro. Ma anche tu fai questo tipo di... Giovanni, pronto? Sei già volato?
2: No, ci sono.
0: Bene, dai, comunque tra una festa e l'altra, diciamo che c'è il momento. Ma poi tu cosa fai? Vai sul Takada, cioè quando ci sono ste feste, ancora ce l'hai la forza per andare su quelle giostre?
2: Guarda, ti dico la verità, a proposito di Spagna, a me piacerebbe andare il 14 luglio alla festa di San Firmino a Pamplona, ne abbiamo parlato forse qualche altra volta. Perché
0: ma dove
2: credo
0: tirano le arance? Dov'è? A Pamplona? Lì?
2: No, praticamente dove c'è dove fanno correre i tori per la strada. E poi c'è quella meravigliosa, quindi invito tutti ad andare a vedere quella meravigliosa processione. È un rito straordinario in una piazza in cui ci saranno, credimi, non lo so, 70-80 mila persone, tutte stipate uno sopra l'altro, ballano insieme. È un effetto coreografico straordinario. La festa si tiene ogni anno dal 6 al 14 luglio. È il momento più iconico, è proprio l'Encerro, cioè la famigerata corsa dei tori che si svolge ogni mattina alle 8, lungo un percorso, pensa tu, di 825 km, quindi parte il toro per un chilometro, tu praticamente hai il deretano a forte rischio di essere infilzato.
0: E certo, ci ha fatto vedere cosa accade Checco Zalone nel suo ultimo film, addirittura il Coyones de turno, no? E c'era lui col Ferrarino che gliel'hanno distrutto, ed era la festa di Pamplona dal 6 al 14 luglio. Quindi se vi volete far proprio divertire con un toro, ci sono anche le torelle, insomma, per... però il toro bisogna prenderlo per le corna, Gio, quindi bisogna...
2: Sì, Max,
0: anche...
2: allora il rito di cui ti parlavo si chiama il ciupinaso.
0: Il ciupinaso, è vero.
2: Sì. Migliaia in piazza per il rito del ciupinaso, quindi andate a vedere una marea umana che salta e canta. Una delle cose più belle, perché c'è proprio la passione, c'è la felicità che spritta nei volti e nelle gesta di queste persone straordinarie.
0: Beh, cosa dire. Allora, Gio, io tra poco ho una bella intervista con Katia Zaia,
2: sì.
0: Ci presenta Virale 2. 2.0. Ci sentiamo tra poco qui a Wolf DJ. Nel frattempo faccio sentire una bella canzone di Sianna Spiro che sta andando fortissimo, si intitola Material Lover, e noi torniamo tra poco insieme a te qui a Wolf DJ fino a mezzanotte. Sianna Spiro, Material Lover, Shovel.

0: Annalisa, esibizionista, che poi è una canzone di quelle che all'inizio dice no, ma non è come quella di prima, questa avrà meno successo, invece poi Annalisa riesce sempre a fare dei numeri importanti. Ma diamo il bentrovato a Wolf DJ alla bravissima artista cantautrice Katia Zaia. Ciao Katia, bentrovata Wolf.
1: Grazie, grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori che poi spero diventano anche i miei.
0: Ma noi siamo felicissimi di ospitarti qui a Wolf DJ. Allora, Katia Zaia, arrivi con questa canzone che oggi ho sentito, ti dico la verità, con molta attenzione, mi piace perché riesce davvero a coinvolgere un bel ritornello, questo virale 2.0, Katia Zaia, sì, con la featuring di Mentirosa. Spieghiamo un po'?
1: Sì. Allora, guarda, io sono già seconda in classifica degli indipendenti, forse noi ci siamo sentiti a settembre, dove io sono stata prima con la macchina mia, sempre classifica indipendenti, per molte settimane sono stata prima e anche stavolta sono seconda, diciamo, quindi in pole position anche io.
0: Te la giochi sempre nei primi, posti, perché evidentemente il prodotto merita molto, ecco, quindi
1: sì, allora il prodotto merita molto, perché a parte le scrivo io e quindi la musica la ideo proprio proprio apposta, e poi dietro ho sempre grandi griff, nel senso ho grandi arrangiatori, in questo caso Diego Calvetti che suona, dirige l'orchestra di Sanremo, quindi mi sembra anche super griffata, e poi nella macchina mia del grande Giannotti, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato a 60 anni.
0: Virale di Katia Zaia con la featuring di Mentirosa, è un inno universale che supera ogni barriera, non ha età, colore, genere o ideologia.
1: Certo.
0: E attraverso la musica e le immagini l'artista trasmette un messaggio semplice e potente: l'amore è un linguaggio universale, questo è il concetto.
1: Sì, perché virale appunto non ha forma, colore, età, sesso, distinzione, e soprattutto virale per me è un'ondata di pace, che in questo momento ne abbiamo veramente bisogno, perché io auguro questo, un'estate, un 2026 di pace e amore, perché diciamo che la musica ci accomuna e non deve servire solo a poterci divertire, ma anche a lanciare dei messaggi, soprattutto noi che siamo artisti indipendenti, che possiamo dire quello che vogliamo, non abbiamo etichetta, quindi non abbiamo vincoli, possiamo anche lanciare dei messaggi a favore di tanti popoli che sono svantaggiati.
0: Esatto. Katia Zaia, senti, la featuring di Mentirosa al volo, ci spieghi chi è Mentirosa?
1: Mentirosa è sempre presente, in realtà è colui che è un po', lui vuole stare nascosto.
0: Ah, vuole stare dietro le quinte, però c'è.
1: È
0: un mentiroso, allora, è uno mentiroso, cioè come
1: è
0: che
1: proprio mentiroso, bravo, hai detto bene, mentiroso, è proprio un mentiroso.
0: Senti Katia, noi ti seguiamo sui social, come ti cerchiamo, come ti troviamo?
1: Allora, Katia Zaia Real, quasi 1 milione di follower su Instagram per chi volesse seguirmi, poi naturalmente su YouTube per vedere i video, e poi su tutti gli store, Spotify, Apple Music, Amazon, Dazn, ma soprattutto io mi piace che la richiedete alla vostra station preferita, quindi alla vostra radio preferita.
0: Quindi Katia Zaia, ricordatevi, virale 2.0. Katia, buona estate. Senti, l'ultima cosa, quando alla prima esposizione solare, come ti proteggi?
1: Alla prima esposizione solare?
0: Sì.
1: Ma io sono nata alle Isole Eolie,
0: ma che bello, dove? A Stromboli, dove sei nata?
1: A Lipari,
0: che bella Lipari, quanto è bella.
1: Guarda, quindi io da uno scoglio, allora, sono nata in uno scoglio piccolino,
0: una sirena,
1: poi sono passata diciamo che sono scoglionata, perché vabbè, comunque vabbè.
0: Va benissimo, dai. Allora tutta abbronzatura naturale per Katia Zaia e questa nuova gran bella canzone per l'estate 2026 che è Virale 2.0. Katia, buona estate da Wolf. Dimmi.
1: Mi raccomando, ballatela tutta e ballatela tutti e soprattutto il TikTok abbinato. Ah, ecco, c'è anche
0: grande.
1: Quello.
0: Dai, un abbraccio da Wolf. Buona estate. Ciao Katia. Ciao.
1: Buona estate a te. Ciao.

0: pronto? Dove sei?
1: Ciao!
2: Che sei passato?
0: Ma cosa?
2: Io non so portare il caldo.
0: Vabbè, capita.
2: Però purtroppo devo lavorare.
0: No, tranquillo, sì, ti mando Giovanni, abbiamo già parlato
3: One
0: prima.
3: Way, Wolf DJ.
0: Esattamente le 23:07 minuti primi in questa serata italiana, allora, no? 11 giugno 2026 in diretta con Max Martinelli. Credo che ci sia a questo punto la rubrica con Silvia Dini. Pronto, l'ho capito che sei un supervisore, ti voglio bene, lo so, sei sempre attento e ci fa molto piacere sta cosa che tu senti le pennette che entrano ed escono dai computer. Capitano anche queste cose, lo sai, il bello della diretta, no? Ma Giovanni che fine ha fatto? Vediamo un po' se gli scrivo chiama. Vediamo un po', io glielo scrivo, vediamo un po' se capisce. Oppure è già andato a letto, magari mi ha mandato un messaggio, boh. Ce ne accorgeremo tra poco, lo sapremo andando avanti con la serata. Allora, c'è rimasto da ascoltare più tardi il pezzo di Giuseppe Morana, Le cose possono cambiare. Sì, messaggi che arrivano, tra poco ascolteremo anche quelli. Nel frattempo c'è la nostra Silvia Dini, che non ho parlato di Silvia, però... Aspetta, vi devo far sentire, aspettate un attimo. Giocare è molto importante, ma ci mancherebbe mai smettere di giocare. Giocare è importantissimo. Silvia, approfondiamo, dai, approfondiamo. Silvia Dini, dai.
4: Oh my day, buonasera Max, ma quale... Giovanni, ma e a tutti gli amici ascoltatori
0: ma scusa,
4: di Wolf DJ.
0: Silvia Dini.
4: Come?
0: Dov'è?
4: Vi aspettavate Silvia?
0: Certo. Eccolo.
5: Scherzetto. Volevamo giocare un po', perché oggi si celebra la giornata internazionale del gioco.
0: Ma davvero?
5: Attenzione, che però valorizza solo il gioco, quello sano, buono, educativo,
0: bravi,
5: ricreativo, quindi niente gioco d'azzardo.
0: No,
5: e no. Non vale neppure dire che il vostro gioco preferito è schivare la sveglia al mattino.
4: Peccato, su quello sono un campione. Però è vero, è una giornata seria, anzi seriamente divertente. Giocare non è tempo perso, è creatività, fantasia, è un diritto essenziale di tutti i bambini del mondo.
5: Esatto, e lo dice l'ONU, il gioco aiuta a crescere e crea occasioni di benessere.
4: E su, dai, che ci vuole? Basta poco, un mazzo di carte, un pallone, qualche indovinello e il piacere di giocare con i figli, i nipotini, in famiglia o con gli amici.
5: Oh, ma com'è successo che ti sei trasformato da brontolo in un tenerone?
0: Ma che
5: ragazzo. Comunque,
0: serio?
5: Hai ragione, il gioco è bellissimo in squadra o in competizione, crea legami, si socializza e ci vuol niente. E per finire, Max, Giovanni, diteci un po', ma qual è il vostro gioco preferito? Noi intanto andiamo a farci una partitina a briscola.
4: Silvia, ma forse non è meglio uno scopone scientifico?
0: Uno scopone scientifico.
5: Il furbetto, Ciao, ciao, Wolfini. Tutti tranquilli? Qui si gioca soltanto.
0: Grazie Silvia, grazie a Brontolo. Grazie davvero. Qui bisogna anche capirci qualcosa con Madame e Mar-

Madame e Marrakesh. Aurora, buonasera. Ciao Cosimo, buonasera anche a Gian Pietro che ci ascolta. Stravula, ci ascolta dal Canada. Wow. Ciao Rosy da Palermo, buonasera Gloria, buonasera a Maria dalla provincia di Napoli. Ciao Marco da Salerno, Susanna invece vive in quel di Bari. Gli amici di Napoli, ciao Marina, Marilina, scusami, Francesco, ancora buonasera da Messina, ciao Maria Rosa. Da Vercelli la nostra Maria Rosa che si trova sempre lì operativa con i suoi costumini, andate nella piazza principale di Vercelli. Aspetto il costume io, no, ma tranquilla, lo so che stai, vai bene, vai forte. Ciao Katia da Alto Pascio, Orlando da Pinerolo, Claudio, buonasera, buonasera anche a Leo da Milano. Bene, abbiamo davvero tanti, Attilio, Max, Giorgio, Andy, Paolo, buonasera Filippo da Palermo, anzi veramente non è Palermo, è provincia di Palermo, però insomma località davvero belle da visitare perché meritano, ma l'Italia è tutta bella insomma, perché bisogna armarsi di, cioè partiamo, vai alla fine. Franco da Maratea, anche questa altra gran bella località. Beh, un pensiero d'amore, mi chiedono un pensiero, aspettate un attimino che mi concentro perché poi a un certo punto diventiamo anche romantici qui a Wolf. Ah, se un giorno qualcuno mi chiederà qual è la cosa più bella che mi sia accaduta, risponderò: avere incontrato te. E se volessero sapere la più brutta, beh, non averti incontrato prima.

0: la canzone dei REM, Wolf DJ, Living New York, i REM.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: E ogni tanto rispolveriamo anche qualcosa del genere, una canzone che fu scritta proprio dal leader dei REM una sera, mentre si trovava all'aeroporto JFK di New York col cuore gonfio di nostalgia per dover abbandonare una New York davvero eccezionale, fantastica, insomma l'aveva trovata davvero geniale, bellissima, Living New York per i REM, un pezzo di qualche anno fa che abbiamo proprio, ci siamo divertiti a riproporvi qui a Wolf. Beh, vi presento il mio amico Giuseppe Morana, che è un ospite davvero graditissimo qui a Wolf DJ, e ha tirato fuori questa canzone nuova che si intitola Le cose possono cambiare, una canzone che è stata firmata proprio da Giuseppe Morana, autore che negli ultimi anni ha sviluppato un percorso cantautoriale personale riconoscibile proprio per questo stile diretto, ironico e profondamente umano. E cosa c'è? Queste cose che bisogna e possono cambiare. Beh, una canzone che parla della possibilità di trovare un equilibrio anche nel caos, che non è tanto facile, però bisogna trovarlo. E quindi ci sono delle parole importanti, mantenendo quello sguardo positivo senza rinunciare sempre alla sincerità. Quella al primo posto, mettiamola. Ritornello immediato, coinvolgente, sintetizza il cuore del brano. Proprio quando si inciampa si può sempre comunque continuare a ballare. È quello che dice Giuseppe Morana in Le cose possono cambiare, a Wolf DJ.

canzone perché mette di buon umore, davvero un bel suono, il suono dell'estate con Giuseppe Morana qui a Wolf DJ. Le cose possono cambiare. Ah, tra una cosa e l'altra esattamente mancano 26 minuti circa, dico, perché comunque più o meno anche 30 alla fine di questa nostra serata con Wolf DJ, che ogni giovedì, non so in estate se ce la farò fare anche il martedì, però è una promessa che sto cercando di fare, vediamo, è quest'estate, che poi siamo già a giugno, è luglio, agosto, ma speriamo, vediamo un po' come andremo ad impazzare quest'estate caldissima che si prevede davvero ad alti, insomma, ad alta gradazione, ecco. E noi con la musica cerchiamo di rinfrescarvi. Altra bella frase, direi, che è arrivata a Wolf, un bel pensiero. Ah, qualcuno scrive i libri, Max? No, tra poco vi mando anche il libro da leggere, perché noi diciamo sempre che è importante leggere, il leggere apre proprio la mente e poi migliora anche il nostro italiano, le nostre frasi, ecco. Ciao Simona da Reggio Calabria, buonasera anche a Salvatore. Ciao Salvo da Taormina. Le arancine o gli arancini? Il dilemma rimane sempre quello, no? Perché a Palermo sono le arancine, invece magari spostandosi in altre zone della Sicilia rimangono gli arancini. Ma io li mangio, poi chiamiamoli come volete, insomma l'importante è che sia roba buona. Ciao Luigi, buonasera anche a te, stai viaggiando? Bravo, mi raccomando, massima attenzione in autostrada direzione Roma, bello fresco, voglio vederti arrivare tranquillamente, anzi mandami un bel messaggino quando sei arrivato. Regard, Ride It, un'altra bella canzone che ascoltiamo qui a Wolf Live con Max Martinelli fino a mezzanotte.

0: Arrivano i libri!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante. Fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
5: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grafie.it edizione, la storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza e della sua triste vicenda umana e processuale.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram libri.daleggere.

0: Bam bam.
1: Ma gli occhiali di Elettra Lamborghini li avete visti? Sono belli, neri, a cuoricino. Poi lei super super in forma per quest'estate 2026. Ed Elettra ha proprio spiegato anche il significato di questa canzone. Dice: è un brano, un inno alla libertà di essere come si vuole. Quindi viva l'estate, viva anche i colori, soprattutto di quella che è la stagione più calda dell'anno. E c'è questo ritratto di questa ragazza che deve volare libera, divertirsi e vivere la vita, soprattutto anche durante l'estate. Bam bam bambina di Elettra Lamborghini. Ma andiamo a vedere quali sono le 10 canzoni più shazammate della settimana. Io mi diverto anche a shazammare ogni tanto quando sento qualcosa anche di molto vecchio, di molto old, che da un po' che non sento. Allora, decima posizione come canzone più shazammata della settimana. In decima c'è Achille Lauro, Comuni Immortali. In 9 c'è Serena Brancale, Levante Degli, Al mio paese. Numero 8 per Merkin Cremond e Serena Brancale insieme ai The Colors per Partenope. Numero 7 Saif, Buona domenica. In sesta Madame Marrakesh, Volevo capire. Quinta per Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Quarta Fred De Palma, Anita De Mischilla, La testa che gira. E in terza L'Olimpo, gradino più vasto del podio per De Pausa e Magnetic, and the Another con la featuring dei 54 Ultra e Talk to You. Numero 1 la nuova canzone del DJ Ugel, che è sempre

Cerchiamo di muovere anche il sole che arriva nelle prime ore del mattino insieme alla musica di questo grande disc jockey e produttore internazionale Ugel. Si è fidato anche alle mani, diciamo, e anche alla voce di Mel Angel.

di farvelo ascoltare e passarlo qui in diretta. Oh, saluti alle Canarie, ciao ragazzi dalla Sardegna, Lucio, ciao bello, buonasera, sì, è Wolf, tutto live.

0: Grazie per Ugel, Moving to the Sun, a WAV DJ.
1: WAV DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Parliamo del Jova Summer Party 2026, noto come anche l'Arca di Loré. si chiamerà così. Il tour si concentra principalmente nelle località del centro-sud Italia e nelle isole, con biglietti ufficiali disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Le date del tour volete saperle? O siete già aggiornati? Giusto per rimanere in tema d'estate, di divertimento. Poi, sai, il Jova Party, veramente il Summer Party 2026 è qualcosa al quale non si può mancare se hai la spensieratezza, la voglia davvero di divertirti. 7 agosto, appuntamento ad Olbia Arena Sound Park. 12 agosto Montesilvano Pescara Music Arena, 17 agosto Barletta Music Arena, 22 agosto Calabria Catanzaro Calabria Music Arena, 29 e 30 agosto a Palermo, all'ippodromo La Favorita, il 5 settembre sarà a Napoli Jovanotti con all'ippodromo Dagnano e il 12 settembre a Roma al Circo Massimo. Insomma, grande tappa poi per vivere alla grande questa ultima serata di un grande tour per Jovanotti, il suo Jova Summer Party 2026. Due come noi e dove li trovano?
2: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Olly Angelina Mango, per due come noi, a Wolf. Wolf, il lupetto della notte che vi parla sempre vi parla. Ecco, questa è già una cosa importante, che vi parla. Poi, insomma, non so il traffico come sta scorrendo sulla rete nazionale, ma vi informeremo anche su quello magari durante l'estate. Visto poi le tante partenze, no, in virtù di arrivare alle zone che ognuno ha prenotato la propria vacanza. Quindi bisogna capire se si viaggia in automobile, quindi l'informazione può essere anche importante in quel caso. Beh, ci arrivano dei bei pensieri a quest'ora della sera per quanto riguarda, ecco, poi uno diventa romantico, c'è la bella canzone e si parla, insomma, d'amore, che belle le intese, che bello vivere anche l'estate da innamorati, insomma, il massimo, no? E lo so che è difficile ai tempi dei social, st'amore stabile si smonta subito. No, per favore ragazzi, cercate comunque di far durare l'amore, perché è una roba che poi non è che la trovi ogni giorno. Ah sì? No, dicono, no, l'amore non lo trovi ogni giorno, l'amore, poi bisogna capire cosa si cerca. Poi ci sono delle belle parole che arrivano a quest'ora della sera al 351 7020 001 di Wolf DJ, che dicono: portami dentro la tua storia, la tua vita, portami nel tuo passato, fammi conoscere il tuo cammino, le tue cicatrici, e poi portami nei tuoi progetti, raccontami dei tuoi sogni, portami soprattutto oltre. Oltre, oltre, oltre, oltre. Insieme a Sam Smith, One Last Song. Si sogna così a quest'ora Wolf

Salutiamo anche Francesco che ci ascolta dalla Liguria, da Genova. Ciao Fra, grazie per stare con Wolf DJ. Ti catapultiamo in un bel live con Vasco Rossi. Questa è una bella canzone. Ci riavvolgiamo.

0: fammi un piacere.
1: Grande Vasco Wolf, fammi un piacere.
2: Hey Wolf,
1: ciao.
2: Ti va un giro di birra?
1: Ma va bene a quest'ora. Dai.
2: Andiamo da Jack,
1: ci vuole a quest'ora. Un bel giro di birrozza, un bel rosso, giusto per darsi anche la buonanotte. Però non è che uno poi può andare a letto subito. Una volta che comunque accendi i motori, ci vuole un po' di blues, un po' di musica, no? Bello calino, con un mini show. Da buonanotte, però almeno un'oretta lì te la devi passare. Poi domani vediamo, insomma, il lavoro cosa. Ah, si deve lavorare domani. No, parlavo di vacanza, era una cosa diversa, anche per distrarsi un attimo dalla quotidianità. Sempre lavoro, lavoro è una cosa incredibile, eh? Bisogna anche riposarsi. Qualcuno si è riposato anche al settimo giorno. Altri non lo fanno ed è sbagliato. Parlo anche per me. non si fa. Stavo guardando veramente questo show che ha fatto Shakira stasera. Alti livelli, eh. Però ho visto che anche bassina. Aveva un paio di scarpe con un tacco altissimo, però fascino da vendere per Shakira e questa bella serata iniziale dei mondiali 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti. Allora, il 23:53, credo che a questo punto possiamo anche salutare, ringraziare veramente tutto il pubblico di Wolf che è stato come al solito prezioso. Noi torniamo giovedì prossimo, come sempre, su questa fantastica, eccellente radio, grazie a tutti gli editori che hanno questa grande fiducia in Wolf. Giovanni Sacco ha salutato, mi ha mandato prima un saluto. Sai, sono stanco a quest'ora della sera, ma ci mancherebbe, qui siamo sempre con voi e vi regaliamo quella che è giusta, la musica del giovedì. Grazie davvero a tutti gli aficionados, giovedì prossimo torniamo per un'altra gran bella puntata di Wolf DJ. Buonanotte da Max Martinelli. Bravo!